0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townsend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Morning Glory. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics
4: 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 3.
5: It's 3 a.m.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Se le persone sentono il bisogno di dirti quanto successo hanno, non sono affatto persone di successo.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 4.
4: It's 4 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Morning Glory. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Se la tua chitarra è scordata, tu stona con lei.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 6.
3: It's 6 a.m.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
9: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 6 e 28 minuti. TGCom 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Esther Oletto. Israele e Libano annunciano di avere concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza che escluderanno Hezbollah. Raid di Tel Aviv su Gaza City. Al valico di Kerem Shalom ha arrestato uno studente palestinese diretto a Roma e accusato di essere uno dei terroristi del 7 ottobre 2023. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra contro l'Iran, ma Donald Trump può porre il veto. Il presidente ostenta ottimismo, l'accordo è vicino e vorrebbe incontrare Khamenei. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, ma esclude tagli alle tasse sui carburanti. Concede all'Italia 14 miliardi in più per investire nelle rinnovabili. In cambio della deroga, Bruxelles raccomanda a Roma di accelerare sulla transizione verde e di riformare il catasto. Caporalato, guerra dei campi dietro alla strage dei 4 braccianti in Calabria. Le vittime tra i 19 e i 29 anni erano transitate in Sardegna. Il sopravvissuto di origine afghana sotto protezione. In carcere gli autori, 2 pakistani di 31 anni. La morte della bambina di 2 anni a Bordighera. Nell'interrogatorio di garanzia la madre arrestata con il compagno ha negato di avere picchiato la figlia, di aver assistito alle violenze sulla piccola che hanno portato al suo decesso e sulle altre 2 figlie più grandi. L'uomo invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tennis a Roland Garros e Berrettini si ritira per infortunio durante la sfida con Arnaldi che in semifinale sarà opposto a Cobolli. Oggi la finale nel doppio misto con Sara Errani e Andrea Bavassori. Calcio, un gol di Esposito, basta l'Italia di Baldini per vincere in Lussemburgo la prima delle 2 amichevoli in questa fase ad interim degli azzurri. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
12: Buongiorno!
13: Ed eccoci
12: buongiorno.
13: Qui, belli, freschi, carichi per
12: freschi.
13: Questo giovedì 4
12: Limiti
13: giugno 2026 insieme, a freschi.
12: Giovedì. Ma sai che nonostante noi il ponte l'abbiamo visto col binocolo.
13: Col binocolo, anche perché è passato da un pezzo oramai, chi se lo ricorda più?
12: Anche perché
13: Ricordate di un ponte, voi?
12: No, io quello che volevo dire è che non abbiamo fatto il ponte. Eppure mi sta sembrando una settimana corta comunque.
13: Corta? A me il contrario invece.
12: Davvero?
13: Sembra che sia ancora a metà. E invece pensa, domani è venerdì. Siamo con un piede nel weekend.
12: Yes!
13: Cos'è che fate? Cos'è che avete organizzato per questo fine settimana? Io già mi porto avanti con i lavori. Tu che farai?
12: Un po' di cose. Aspetta che guardo il calendario e te lo dico. Ma veramente
13: io treno per Roma, lo sai? Treno per Roma, andata e ritorno la domenica sera. Quindi
12: sarebbero disperati se non andassi. È vero, di la verità.
13: Ma parli parli del...
12: di tutta Roma, ah, okay, particolarmente perché... i tuoi genitori che non vedono l'ora
13: anche loro.
12: Che tu vada lì a sdraiarti sul divano, sì, e a mangiare la pappa della mamma.
13: Gambe sotto il tavolo.
12: Esatto, va bene.
13: Benissimo,
12: dai. Buongiorno anche da Nico Carminati, da Riccardo Buccero, e arriverà alle 8:15 il buongiorno di Antonello Piroso. Voi invece potete darlo subito al 342-4141-411.
13: Questa ce la dedichiamo, alla radio che più amate, quella degli R.E.M., che è la prima canzone di questa giornata insieme.
12: Let's go!

0: Esatta, 1987 esattamente, The One I Love, gran bella canzone, questa è la canzone di apertura degli R.E.M. di oggi, giovedì 4 giugno. Buon compleanno, sono tutti vivi, i nostri festeggiano, quante candeline verranno vendute oggi, 70 per Reeves Gabriel dei Cure, e poi Tony McCarroll, primo batterista degli Oasis, ne fa 55, Lee Malia dei Bring the Horizon, 42, mi fermo qua.
1: Era il 1962 invece quando i Beach Boys pubblicavano il loro Surfing Safari, i Beatles invece iniziavano il primo tour mondiale da Copenaghen, ma purtroppo Ringo a letto a causa di una tonsillite venne sostituito per le prime 5 date da questo batterista che probabilmente molti hanno dimenticato, Mr. Jimmy Nicol.
0: Tutti, tranne Riccardo Bucci.
1: Tranne lui però, il batterista se lo ricorda bene.
0: Sì, beh,
1: 1964, nell'84, ne parlavamo credo ieri, proprio ieri, no?
0: Sì,
1: discutevamo del significato
0: esatto,
1: da molti frainteso di questo album, Bruce Springsteen pubblica Born in the USA, mentre nel 1996, quindi 30 anni fa, i Metallica uscivano con Load, ma c'è anche Avril Lavigne nella storia del rock da ricordare quest'oggi, che nel 2002 pubblicava il suo esordio discografico Let Go. Purtroppo 29 anni fa invece veniva ritrovato il corpo di Jeff Buckley 6 giorni dopo la sua scomparsa.

0: casinista MGK. Chissà quando sale in aereo quante ne combina, eh?
1: Ma io credo che sia uno tranquillo.
0: Dici? Poi si sfoga anche... sul palco e basta.
1: Ma sì, anche nell'intervista di Andrea Rock, insomma, lui è stato il nostro rock ambassador. Mi è sembrato un ragazzo educato, a modo.
0: Anche, poi su... anche sull'aereo.
1: Ma sì, sarà dai, buono, poi alla fine il suo personaggio sarà diverso. Da...
0: Vedremo.
1: Sarà diverso dal privato, no? In tutto ciò parliamo proprio di aerei, perché un allarme di sicurezza, pensate, cosa che insomma magari a qualcuno sarà capitato viaggiando spesso, ha trasformato un viaggio che sabato scorso doveva portare delle persone dall'aeroporto di Newark a quello di Palma di Maiorca in una mezza specie di incubo, perché volo che è stato costretto a invertire la rotta a metà sopra l'oceano Atlantico a causa di un segnale Bluetooth intercettato a bordo
0: MGK,
1: e che è stato
0: lui.
1: Rinominato con la parola bomb, cioè tu capisci.
0: Ma
1: che
0: capisci.
1: Il personale, gli assistenti di volo chiedono a tutti di disattivare tutte le connessioni, questi due dispositivi rimangono accesi, quindi una veloce consultazione, il comandante non se la sentiva di rischiare con questo segnale Bluetooth bomba, dice che vogliamo che vogliamo fare, immediato rientro nello scalo di partenza. Quindi
0: è come andata a finire?
1: È successo che insomma immagino che i passeggeri siano rimasti piuttosto infastiditi da questo piccolo inconveniente.
0: L'hanno preso per le orecchie?
1: Massimo riserbo sull'identità del responsabile, anche perché i passeggeri
0: voglio la foto.
1: I passeggeri sono stati imbarcati su un volo sostitutivo l'alba successiva, quindi immagino che fossero un filo alterati.
0: Ma giusto un pelino.
1: Ma proprio un filo, va bene.
0: Vabbè.
1: Allora, scherzi da prete riusciti anche male, peraltro, o con i quali avete combinato un casino. 342 4141 411. Yeah!

0: insieme i commensi hanno passato mezz'ora a capire da dove arrivasse quel concerto di allarmi. Bravissimo!
1: Burloni!
0: Oggi non si potrebbe fare più nei negozi dotati di sofisticatissime tecnologie. Mica puoi andare a mettere mano agli oggetti esposti.
1: Yuhu, grandi Yuhu, Super G Radio.

0: E a proposito di Who, vi ricordiamo che stasera alle 21 Ringo condurrà il Virgin Rock Live dedicato proprio a loro, questo nuovo album live ed Eden Project uscito il 29 maggio. Si tratta del concerto che Pete Townshend e Roger Daltrey hanno tenuto proprio nella campagna della Cornovaglia il 25 luglio del 2003,
1: con
0: 2023, scusate,
1: con
0: accompagnati dalla Heart of England Philharmonic Orchestra. Comunque tutte le info le trovate sul nostro sito virginradio.it.
1: Ma perché si dice scherzi da prete?
0: Scherzi da prete perché lo
1: 342-41-41-411, se ci sono preti all'ascolto ci aiutino a capire. E Andrea fa il prete di secondo mestiere, evidentemente. Noi al lavoro abbiamo mandato lo stagista in magazzino diverse volte a chiedere un secchio di corrente, un'altra volta il grasso in polvere, un'altra volta ancora l'elettrodo per il legno. Ma sono di scherzi innocenti, fossero tutti così, dai.
0: Gag alla Stanley Olio proprio,
1: sì.
0: Estate 2006, fine della partita dell'Italia, decido di strombazzare una di quelle trombette da stadio alle spalle di un amico che si stava accendendo una sigaretta, ho rischiato di renderlo pelato.

0: Ragazzi, adesso cerchiamo di essere seri. Sono le 6:54 e ancora nessuno ci ha scritto qualcosa per raccontarci dei Metallica. Non va bene. Eccolo qua.
1: Sul prete, io pensavo, lo scherzo da prete. Nessuno ci ha detto perché si dice scherzo da prete.
0: Nemmeno quello, non hanno voglia di lavorare oggi questi qua. No, Fabio e Lori da Bagnacavallo ci parlano proprio dello scherzo che hanno ricevuto dai Metallica ieri sera. 2 ore e mezza di energia pura, spettacolari. Però oggi sveglia alle 6:30 per andare a lavorare senza voce, ma con un bellissimo ricordo. E vabbè, lo sapevi cosa ti aspettava, amico mio.
1: Me lo chiami scherzo? Ma ce li facessero sempre degli scherzi così.
0: Tutti i giorni.
1: Comunque, parliamo di questi che trattano male gli stagisti, perché alla fine se li mandi a cercare un secchio di corrente in magazzino, c'è chi fa di peggio. Un cuoco dice: tutti gli stagisti li mando a cercare in magazzino il martello per i chiodi di garofano. Ma mi domando anche chi è tra questi stagisti che scende in magazzino alla ricerca del martello per i chiodi di garofano.
0: Un diciottenne cosa vuoi che sappia
1: dei chiodi di garofano? Sì, e vuoi fare il cuoco?
0: E poi se glielo dici seriamente, tu che sei di una certa età,
1: magari allora, uno ci crede.
0: Ci crede, dai. Anche io quando ero ragazzino ero parecchio ingenuo.
1: Mi viene in mente, tu da ragazzino quando ti dicevano olio di gomito, tu a cosa pensavi?
0: Io non l'ho ancora capito.
1: Ad una metafora della
0: io
1: fatica.
0: Io non so cosa sia. Fatica? What do you mean for
1: oppure
0: fatica?
1: Pensavi proprio che il gomito fosse un po' unto. Perché sai, no, sono tutte robe che...
0: Vero.
1: Va bene, dai, continuiamo ad ascoltare e leggere i vostri messaggi al 342 41 41 411. Arrivano anche i Cranberries su Virgin Radio.

0: La dicitura scherzo da prete si riferisce al voltafaccia di Papa Pio IX, che prima sostenne l'Italia e poi le girò le spalle. Ciao Giorgio da Milano.
1: Ma che scherzi sono?
2: Sì, però aspetta, specifichiamo. Siamo nel 1000, nella prima metà dell'Ottocento, quindi il Papa si ritira dalla prima guerra di indipendenza contro l'Austria per non combattere contro un paese cattolico.
1: Ma noi ce lo ricordiamo ancora,
2: dal 1800. Sono passati quanto? Quasi 200 anni.
1: Ed è passata la prima mezz'ora.
2: Esatto, tra poco il traffico.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected. Virgin Radio.
4: Sono le 7.
5: It's 7 a.m.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Milano-Brescia, traffico bloccato verso Milano per un incidente verificatosi tra Trezzo e Agrate tra un camion, un furgone e due auto. Verso Brescia ci sono incolonnamenti tra raccordo per la tangenziale est e la A58. Anche sulla 14 Adriatica viene segnalato un incidente tra Fano e Marotta con code verso Taranto. Per traffico sulla stessa autostrada ci sono rallentamenti tra il bivio A14, raccordo A1 Bologna-Casalecchio e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Traffico rallentato anche lungo l'autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Napoli e coda tra Torrenova e la diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sempre per traffico coda sulla A23 tra Tarvisio Sud e Malborghetto verso l'autostrada Torino-Trieste. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: E fra tanti burloni, voi, ci sono anche persone serie, noi, perché quando diciamo che vi mandiamo un pacco, mica scherziamo, mica facciamo scherzi da prete, il pacco arriva davvero e ce l'hanno confermato al 342-4141-411. Grazie ragazzi, ieri sono arrivati i gadget,
2: Meno male, felicissimi.
1: Ne volete altri? Fate l'800-324-330, uno solo, quello che prende la linea prima di tutti gli altri.
2: E non solo, c'è anche Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, l'album che è uscito lo scorso venerdì. C'è anche lo speciale di Alteria da riascoltare su virginradio.it. Non possiamo inviarvi invece un litro di olio di gomito, come il figlio di Fede, Lorenzo, che al supermercato ha cercato dappertutto l'olio di gomito, non riuscendo a trovarlo ha chiamato la mamma e il papà.
1: Niente,
2: ecco, non ho
1: olio
2: bene.
1: Però ci sono altre belle cose: la t-shirt, il cappellino, la pergamena, il portapass, oltre al disco di Paul McCartney.

0: Know Your Enemy, questi erano i Green Day e voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Yeah. E buongiorno a Paul Giovanni McCartney. No, scherzo. Buongiorno Giovanni.
2: Ciao Giovanni.
0: Giovanni.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Ti sentiamo felice, eh? Finalmente ce l'hai fatta.
0: Appena svegliato,
3: dopo
0: secondo
3: tanti
0: me.
3: Anni ci sono riuscito.
2: Ce l'hai fatta. Di dove sei?
3: Sono di Lecce.
2: Di Lecce. Non vedo l'ora di tornare dalle tue parti. Gran bei posti, bravo, bravo, bravo. Poi state tutto il giorno in spiaggia voi, giusto?
0: Sì, dai, poi sì. Ora è arrivata l'estate.
3: No, col lavoro che faccio sono sempre in giro.
2: Oh, porca
0: di che ti occupi, Giovanni?
3: Manutenzione ai mezzi ferroviari.
0: Adesso
3: mi sono fermato a prendere il casello dell'autostrada, mi sono fermato.
0: Quindi Giovanni, attenzione, se io e tanti altri milioni di passeggeri possiamo viaggiare, che ne so, tutti fine settimana,
3: no,
0: per raggiungere...
3: Aspetta, non treni. Mezzi ferroviari, passeggeri, mezzi che sistemano il binario.
0: Io volevo questo, subito trasformarti questo, nell'eroe del giorno. Che ne sistema...
3: facciamo il binario giusto per voi.
0: Allora, voglio dire, meglio dei binari.
2: Ma poi spostate anche i cinghiali, quelli che infastidiscono Salvini dai binari?
3: No, quelli non c'entrano.
2: Ok, va bene.
3: Spostamento cinghiali, le rotaie, le traverse, pedrisco, quelle cose lì.
2: Gran bel lavoro, complimenti.
0: Va bene, quindi grazie Giovanni, bene. A nome di chi prende
2: quando,
0: il treno.
2: E quando torni a casa sfogli i tuoi 850 dischi, giusto? E poi ne metti su uno.
3: Forse prima ce n'avevo un bel po', poi con i vari traslochi.
2: Un altro che perde le cose nei traslochi. Io devo fare un trasloco, mi state spaventando. Cosa faccio? Come posso affrontare un trasloco?
0: Ma
2: che rischio è?
0: Potrebbe
2: questo
0: essere un'occasione anche un po' per sfoltire.
2: Ma
0: magari
2: che ti sfoltisci? No. Io se perdo le mutande e le magliette non è un problema.
0: Ecco,
2: ma i CD per i vinili,
0: Dio.
2: No.
0: Andiamo, Giovanni.
3: Andiamo.
1: Indizio 1.
0: La band di oggi viene dagli Stati Uniti, il loro ultimo album è uscito il 30 maggio scorso e se sei un fulmine puoi googlarlo. Pronto Giovanni?
2: 3, 2, 1.
0: Let all that we imagine be the light.
3: No,
2: andiamo al 2.
1: Indizio 2.
2: Vabbè, non hai fatto in tempo a digitare il titolo del loro ultimo disco. Può essere che ti ricordi però del loro primo singolo uscito nel 1995, che invece ne ha uno brevissimo di nome, di titolo Vow.
3: Niente, sono un caprone oggi.
0: Allora,
2: è anche colpa di Riccardino.
1: Indizio 4.
0: Beh, forse sull'ultimo secondo me potremmo esserti più d'aiuto, Giovanni, perché loro sono tre uomini e una donna, non tre uomini e una gamba, tre uomini e una donna, perché quello era un film invece di Aldo Giovanni e Giacomo, giusto? Sì.
2: Giusto.
0: Lei cantante scozzese, rossa di capelli, quindi non americana perché è l'unica non americana del gruppo. Si chiama Shirley Manson. Che dirti di più? Che giovedì 25 giugno
2: suoneranno all'Alcatraz. Ecco, hanno cambiato location.
0: Suoneranno all'Alcatraz di Milano.
2: Sì.
0: Ovviamente concerto firmato Virgin Radio. Il loro produttore è stato quello che ha uno dei musicisti di questa band è stato il produttore dei Nirvana, prodotto Nevermind, Giovanni Butch Vig.
2: E con tutti i nomi che potevano darsi si sono chiamati Monnezza.
0: Giovanni?
3: Non ci arrivo.
0: Garb. Allora, quando vai all'estero, no? E trovi il secchio, non so, dell'immondizia, lì non la chiamano immondizia, la chiamano garbage.
2: Scegli tra trash e garbage. Cosa scegli? Dai.
0: Garbage.
2: Puoi dirlo, Abbi coraggio.
3: Allora.
2: Garbage!
0: Oh,
2: ha detto
0: bellissimo.
2: Quello giusto!
0: Poteva cadere
2: nel nostro
0: trash,
2: scherzo da prete, chiamare i trash.
0: Capito?
2: E invece no, ha detto quello giusto perché lui la salunga.
0: Guarda, Giovanni, dai. È andata bene comunque.
2: No,
0: è
2: non è vero.
0: Bene.
2: Non è vero, allora, è stata una schifezza, guarda, te lo dico io. Io sono uno che dice
3: tanti complimenti oggi.
0: Tanti. Preparati, Giovanni.
2: Io fossi te, rimarrei a casa, ma vabbè, fatti tuoi.
0: Giovanni, passa una buona estate.
3: Anche a voi, grazie, mi avete reso felice comunque.
0: Figurati, è stato un piacere.
4: Ciao. Se provoca una risata. Mentre stai girando c'è silenzio.

0: arbitra prima, dai, caprone!
1: Giovanni Montibinari, ma non ti rendi conto che erano il gol? Caprone!
2: Scusate, ma questo era Duccio di Boris, assolutamente lui, è Duccio!
3: Ciao, sono Giovanni, sistemo le rotaie, conto i sassi che ci sono sulle rotaie, aspetto che arrivi il treno e mi sposto all'ultimo, e prima o poi mi prenderanno.
4: Giovanni, è gravissimo, come fai a non saperlo, mio Dio, che capra!
5: Vabbè, questa era un po' ironica la finale, devo dire. Però, Angelo Raspunzano gli fa i complimenti per la cadenza leccese, però sì, dice vabbè, che vabbè. Cadenza, Giovanni, che
6: potete
5: cadenza.
6: Potete criticarlo finché volete, però lui non ha detto trash, ha detto garbage.
5: Ha detto garbage.
6: Ragazzi.
5: Avrebbe potuto cadere sulla cosa più semplice.
6: Esatto, poteva dire trash, che suona bene. No, ha detto garbage.

0: gli Shine Down con Safe and Sound. E devo dire, questo è il periodo di grandi best rock, perché proprio la scorsa settimana c'era Che ti passa di venerdì
1: è vero,
0: ascoltare il nuovo disco degli Shine Down, quindi potete riascoltare anche questo album su virginradio.it nella sezione dedicata ai nostri best rock.
1: Altro che olio di gomito, baciate i gomiti, perché è una radio che vi propone cose così interessanti, vale la pena di farlo sapere anche agli altri.
0: È la vostra radio preferita, Virgin Radio, quindi grazie perché ogni giorno confermate questo straordinario legame che ci unisce. Siamo la vostra grande famiglia del rock. C'è solo una cosa da fare:
1: dirlo a tutti! E dall'ultimo che ti ridi. E dall'ultimo degli Shine Down,
0: ridi pure. Dall'ultimo
1: degli Shine Down al primo album dei Doors.

0: Ma quanto erano originali! Unici, i Doors su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Seguite anche quest'oggi la diretta di Rock and Talk su Virgin Radio TV, dove potete trovarci, ve lo dico subito, canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
11: Figurati, me ne trovano un altro.
10: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
11: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
18: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
19: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
18: Cioè?
19: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
7: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
7: Perché
20: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
21: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
22: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
23: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
24: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
25: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
24: Ti aspettiamo!
23: MD, Buona Spesa Italia.
26: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
27: Ok, e quindi?
26: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
27: Allora la risposta è MG.
26: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
28: Ecco la refurtiva McDonald's.
29: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
28: E ci sono anche i McFits irresistibili.
29: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Cori da stadio per il finale di questa Born to Dead dei Blink 182 in Rock and Talk.
1: No, non mi sembra molto annoiati,
0: no,
1: i ragazzi.
0: No, ma non si annoiano mai, ma figurati, come fanno ad annoiarsi tipi come Tom DeLonge e Travis Barker, spiegamelo. Sì.
1: Come non si stanno annoiando gli studenti, ne abbiamo parlato ieri, in questo periodo che sono sotto stress, poveri ragazzi, tutta la solidarietà, e fra pochi giorni, visto che abbiamo parlato di scuola ieri, fra pochi giorni si libereranno e andranno a cercarsi un lavoro.
0: Proprio così,
1: Ma come
0: ma no,
1: no,
0: ma
1: come
0: fagli fare
1: no?
0: Almeno la vacanza quella
1: come
0: dei 18
1: no?
0: anni.
1: Allora, i ragazzi seri vanno a cercarsi un lavoro per pagarsi le vacanze.
0: Ecco,
1: là,
0: capito,
1: io
0: quindi
1: la
0: finisce la maturità,
1: la
0: finita la maturità,
1: così.
0: Il lavoretto estivo, sì, per pagarsi,
1: sì,
0: la vacanza, un disastro.
1: Quando ero studente d'estate ho fatto l'aiuto parrucchiere, l'operaio per due volte, venditore ambulante, senza solleciti o richieste da parte dei miei genitori. Non volevo che fossero loro a tirare fuori i soldi per le vacanze.
0: Bravo.
1: Allora, un paio di settimane fa ho visto un cartello fuori da una gelateria, cercarsi personale stagionale, il cartello è ancora lì. Nonostante si stiano per aprire 1.700.000 posti di lavoro. È così,
0: mia,
1: ma persino un pochino meno dell'anno scorso, sono dati che riportati da un importante istituto. In quale settore? Ristorazione, turismo, servizi alla persona, agricoltura, queste le figure maggiormente richieste. In un'economia stagionale, comunque il cuore del problema è questo: quando il lavoro viene acceso e spento in funzione dei picchi, appunto come in questo caso, diventa più difficile costruire competenze, trattenere personale, rendere attrattive professioni che chiedono turni pesanti, disponibilità nei festivi e retribuzioni non sempre all'altezza del costo della vita nelle località turistiche. Quindi
0: insomma, parliamo di lavori legati alla stagione turistica, okay? Quindi lavori proprio stagionali.
1: Ecco. Ma chi non ne ha svolti? Tu?
0: Io, ma
1: tu non hai fatto
0: sì.
1: niente.
0: Io ho fatto,
1: non facevi niente,
0: io facevo
1: il mantenuto.
0: Bagnino, Ostia, Fregene, Fiumicino e Maccarese, me si ricordano, come no?
1: Allora, le vostre storie, esperienze in fatto di lavoretti estivi.
0: Ecco, ti ho detto il bagnino.
1: Per cortesia, piuttosto raccontate balle, sì. ma fate bella figura. Al 342 4141 411.
0: Allora, l'unico mestiere che so fare è annunciare gli Smiths. Ecco.

0: Please, please, please, let me get what I want. Questi erano gli Smiths su Virgin Radio.
1: Di stipendio?
0: Stiamo parlando di stipendio.
1: Please, please, please, comunque, dacci qualche soldo in più.
0: Dacci
1: perché di questo stanno parlando gli
0: ascoltatori. No, Carmine, comunque, da Milano Corvetto ha capito tutto. Lui ha scritto: io non ho mai fatto nulla, me la sono goduta, dice, maturità fino alla fine. Carmine, ne hai capito? Sì, ok.
1: Quindi non hai fatto neanche
0: però,
1: le vacanze.
0: Dopo la maturità dovrai trovarlo il lavoro. Lui, cazzo, ha buttato tutto in caciara, ma la sono goduta. Sì, però...
1: No, non è senso di responsabilità. A 18 anni, 17 anni puoi non ancora averlo, però
0: sì,
1: meglio
0: giustificalo averlo. Pure tu, Carmine da Corvetto.
1: No, io al contrario, Carmine, vai a lavorare!

0: te, questi erano i Lipin Rock and Talk su Virgin Radio e tra poco leggiamo i vostri messaggi al 342-4141-411 perché ne stanno arrivando di meravigliosi.
1: Sì, come questa ascoltatrice che dice: ho fatto la cameriera da menai in un hotel sul Garda, una gran bella esperienza e che è ancora in un posto stupendo. Dai ragazzi, su.

0: si sono fatti il mazzo nei campi a raccogliere peperoncini piccanti, sì. Sì. Fra poco su Virgin Radio, Springsteen.
1: On Virgin Radio, Rock and Talk.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it.
9: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli. A mani nude, pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
12: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
13: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
12: Da non credere, è perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
13: Ecco, guarda qui, pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
12: E succede anche sulla spesa online.
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: E se fosse solo colpa mia?
21: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
20: Cosa è cambiato?
21: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Virgin Classics 1984.

0: Come on now.
1: Prima dei giorni gloriosi, chissà, anche Bruce Springsteen avrà fatto i suoi lavoretti certo. estivi, no? Quando
0: Garzone, faceva Garzone.
1: Il famoso Garzone Bruce, esatto. Chi se lo ricorda. E, William, da Cesano Boscone, due cose che credo almeno una l'abbiano fatta tutti, volantinaggio
0: sì,
1: e fruttivendolo. No, il fruttivendolo no, perché no. non sarei in grado, ve lo assicuro.
0: A lanciare i pomodori sei bravo.
1: A lanciarli sì, a riceverli sì. pure, anche meglio.
0: Vabbè, comunque ho constatato, abbiamo constatato che ci sono tante lamentele, va bene, siamo d'accordo con voi. L'Italia è un paese di sfruttati e sfruttatori, pagano troppo poco, d'accordo, però anche fossero 500 euro al mese, un 17enne che se li guadagna e ha una prima esperienza col mondo del lavoro è comunque una cosa positiva. Dai, su, su, su.

0: Black Keys, where there's smoke, there's fire. In continuità con quello che dicevo, che sostenevo, arriva il bel messaggio di Silvia che dice: sono orgogliosissima di mia figlia di 17 anni che per finanziarsi il suo viaggio in America nel prossimo anno, quest'estate lavorerà come cameriera nel ristorante dove lavora mio marito. È importante per noi e per i nostri ragazzi lavorare e impegnarsi per raggiungere i propri sogni. Ecco, intendevo proprio,
1: cioè,
0: questo.
1: Tu parli di all'inizio, sì, al di là dei soldi che potrebbero essere tanti, potrebbero essere pochi,
0: entrare nel mondo del lavoro, capire cosa vuol dire lavorare.
1: Sì. Al di là poi di chi fai conti in tasca, dice, però dipende da quante ore, se si lavora 36,
0: certo,
1: 40 ore a settimana,
0: ma ragazzi,
1: 600-700 euro iniziano ad essere poche.
0: Ma stiamo parlando di lavorare in una gelateria, non in miniera, ragazzi.
1: Esatto.

0: A proposito di figli e figlie, qui abbiamo una daughter, i Pearl Jam su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TGCon 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
10: Sono le 8.
12: It's 8 a.m.
10: TGCon 24. Breaking news.
13: Buongiorno da Esther Oletto. Alto là della Camera statunitense, Donald Trump deve ritirare le truppe dall'Iran, ma il presidente americano può porre il veto. Il capo della Casa Bianca ostenta ottimismo, l'accordo con Teheran è vicino e vorrebbe incontrare Khamenei. Un allarme antiaereo è scattato nel nord di Israele poche ore dopo l'ennesima dichiarazione del cessate il fuoco tra lo Stato ebraico e il Libano. Hezbollah rivendica il lancio di razzi nel sud del paese dei Cedri contro un posto di comando nemico vicino al castello di Shekif. Intanto in un raid di Tel Aviv su Gaza City sono morte 9 persone, tra cui 4 bambini. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. Ci sono morti e feriti. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, ma esclude e taglia le tasse sui carburanti. Bruxelles concede all'Italia 14 miliardi in più per investire nelle rinnovabili e torna a chiedere una revisione delle rendite catastali. Caporalato, guerra dei campi, dietro alla strage dei 4 braccianti in Calabria. Le vittime tra i 19 e i 29 anni erano transitate in Sardegna. Il sopravvissuto di origine afghana sotto protezione. In carcere gli autori, 2 pakistani di 31 anni. Tennis, oggi la prima finale del Roland Garros, quella del doppio misto con Errani e Vavassori a difendere il titolo contro King e Dabrowski. E ci sarà di sicuro un azzurro nell'atto conclusivo dello Slam parigino domenica. Arnaldi e Ocobolli che si sfideranno in semifinale. Ritiro tra le lacrime di Berrettini per un problema muscolare nel secondo set dei quarti contro il Sanremese. Calcio, vittoria esterna dell'Italia di Baldini su Lussemburgo 1-0. Domenica sera nuovo test con la Grecia. Queste le breaking news di TGCom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No,
14: beh, ma i nostri controlli.
15: No,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line,
14: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line!
14: Maniaci della qualità.
16: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 11 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa. 4 km di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A22 tra Carpi e il Bivio per l'Autosole viaggiando verso Modena. Code per traffico anche sulla A23 per 7 km tra Tarvisio Nord e Malborghetto in direzione della A4. Sulla A24 3 km di incolonnamenti, sempre per traffico, tra il bivio per il grande raccordo anulare e fine complanare procedendo verso la tangenziale est. Infine sulla statale 113 settentrionale Sicula si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Torrenova e Sant'Agata di Militello in direzione dell'incrocio Trapani. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Sono le 8:03, l'avete sentito, siamo tutti insieme con Virgin Radio, Rock and Talk, l'ultima parte. Fra un paio di canzoni arriva lui, un uomo dalle mani callose, no, scherzi a parte. Lui ha fatto tanti lavori nella sua vita, poi a un certo punto qualcuno gli ha consigliato: oh, guarda che se fai il giornalista ti gratti la pancia. Ah, davvero?
1: E lui subito, yeah, ci ha messo la firma. Yeah. Ma ti ho chiesto se avessimo mai parlato dei lavori fatti in gioventù da Antonello. Tu mi hai detto che hai lavorato in un fast food, possibile, no?
0: No, te l'ho detto di Nico, te lo stavo dicendo.
1: Ah, sì? Non lo so più. Vabbè, adesso sì, capiti che ognuno poi ha fatto il suo, no?
0: Poi per ce esempio, lo confermerà, sì.
1: Per esempio, abbiamo il figlio di Francesca che ci scrive da Catania, che ha lavorato d'estate da quando aveva 16 anni, no, prima 16 in cucina, anni. Adesso, 17, poi in un parco avventura come soccorritore, adesso ne ha 20 e si appresta ad entrare nei bersaglieri.
0: Come?
1: Brava Franci da Catania, mamma orgogliosa.
0: Sì,
1: brava,
0: sì,
1: brava. Oppure papà sarà, no? Franci, mamma, dai. Mamma, Franci mamma da Catania. E chissà quante mamme orgogliose potrebbero scriverci al 342 41 41 411 mentre arrivano loro i Dandy Warhols.

0: Danny Walls, Bohemian Like You, sì, allora facciamo i Bohemian e non andiamo a lavorare, facciamo così?
1: No, non si può, non si può assolutamente, bisogna lavorare, bisogna anche che però, abbiamo detto che è giusto fare anche le prime esperienze, questo però non vuol dire che sia giusto accettare delle condizioni di lavoro degradanti
0: certo
1: e
0: no,
1: delle cifre che
0: certo
1: non rispecchino gli attuali standard, ok? Quindi lavorare sì, in sicurezza, all'età giusta per persone che vi diano un lavoro come si deve,
0: esatto,
1: io questo dico,
0: esatto,
1: ecco, non accettare delle vie di mezzo, perché le vie di mezzo non sono mai la,
0: e comunque,
1: la soluzione
0: dai 17,
1: giusta.
0: 17 mi pare che sia il minimo dell'età.
1: Ma sì, prima si finisce di studiare e poi si va a lavorare, no? Non è meglio così?
0: Be With You, i Muse su Virgin Radio.

0: Muse su Virgin Radio, sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Parti e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
17: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
18: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
17: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
18: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
17: E succede anche sulla spesa online.
19: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
20: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
21: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
22: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: L'unico e solo punto di vista che ascoltiamo dalle 8 e un quarto in poi ogni mattina dal lunedì al venerdì qui su Virgin Radio in Rock and Talk, quello del nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Rock and Talk.
0: Buongiorno. Buongiorno Antonello.
3: Buongiorno a tutti e viva l'Italia, nel senso che l'Italia del tennis ci regala grandissime soddisfazioni. Parigi si tinge di azzurro, Roland Garros, Cobolli e Arnaldi si sfideranno per la finale, avendo Cobolli ribaltato il canadese Aliassim, e nel derby italiano Arnaldi ha prevalso su Berrettini, che ha dovuto ritirarsi. Quindi anche senza Sinner c'è la possibilità concreta di vedere, incrociando le dita, mettiamola così, il presidente della Federtennis Binaghi è fortunato, perché anche senza Sinner il tennis italiano, no, al top. Al tempo stesso non so quanto sarà contento, nel caso che vinca un italiano la finale di domenica 7 giugno, vedere quell'italiano premiato dal suo amato di Binaghi, Adriano Panatta, e questa volta secondo me la premiazione sarà da tennista a tennista con il passaggio del testimone. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Jesus on su Virgin Radio, questi erano i Placebo.
1: Su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: E adesso? No, adesso sono curioso di vedere come evolve la situazione. Da spettatore assolutamente neutrale, lo dico prima, però qualcosa toccherà dire sul caso Minetti. Comunque la si pensi, nel senso che mi interessa di più il fenomeno giornalistico e mediatico, cioè su come è nato e si è sviluppato il caso Minetti. Perché in fondo c'è un genere letterario poco studiato ma fiorente che potremmo chiamare l'inchiesta perpetua. E il meccanismo è quasi banale, funziona così, Si pubblica una cosiddetta rivelazione, la rivelazione viene smentita e a quel punto, anziché fermarsi e ammettere eventualmente l'errore, si pubblica la notizia della smentita trasformandola in una nuova rivelazione. Il meccanismo è di una semplicità che sfiora la perfezione e ha il pregio di essere in linea di principio inesauribile, perché così non si mette mai un punto a una vicenda giudiziaria. Si fa la rivelazione viene smentita viene pubblicata, aggiungendo una nuova rivelazione che smentirebbe la smentita della precedente, così via all'infinito. Il Fatto Quotidiano lo pratica con la disinvoltura dei maestri e l'aria compunta di chi ha appena salvato la Repubblica. Mesi fa aveva costruito un'inchiesta sulla grazia concessa da Sergio Mattarella a Nicole Minetti. Il bambino adottato in Uruguay non sarebbe stato davvero disabile. Il volontariato in Italia sarebbe stata una finzione. I presupposti dell'atto presidenziale, Presidenza della Repubblica, di Clemenza sarebbero stati pressoché fraudolenti. La storia aveva avuto l'insolito effetto di far dubitare il Quirinale di se stesso. Sergio Mattarella, infatti, aveva chiesto chiarimenti al Ministero della Giustizia, a Nordio. La Procura Generale di Milano aveva aperto un supplemento istruttorio. Carabinieri e Interpol erano stati coinvolti. Non capita tutti i giorni che un giornale riesca a mettere un Presidente della Repubblica nella condizione di dover verificare la propria firma. È una forma di influenza che, a ben pensarci, potrebbe anche suscitare invidia nei confronti del Fatto Quotidiano. Ieri la Procura Generale di Milano ha concluso. Il procuratore Francesca Nanni ha scritto, con la freschezza burocratica che è il più bel registro della prosa giudiziaria, che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Confermato il grave quadro sanitario del bambino, confermato il volontariato, confermata la presenza pressoché stabile di Minetti in Italia, smentite le storie sui festini con droga e sesso, fonte una massaggiatrice, smentite da numerose dichiarazioni raccolte dai carabinieri. Il Fatto ha pubblicato anche lui la notizia. Il titolo scelto è «Niente rogatoria sulla testimone», cioè sulla massaggiatrice. In pratica, qualunque sia l'esito degli accertamenti, esiste sempre un accertamento ulteriore la cui assenza ne mina la definitività. Quello che vi ho letto è il commento di Salvatore Mello questa mattina in prima pagina sul Foglio, il quale, secondo me, riassume benissimo i termini di una vicenda che ha del paradossale, nella misura in cui, se ci si pensa un attimo, qual è il giornale da sempre identificato, a torto o a ragione, come la Gazzetta delle Procure, il giornale sempre a sostegno dei magistrati, perché i magistrati devono essere lasciati liberi di fare il loro lavoro in autonomia e indipendenza. Qual è il giornale? Il Fatto Quotidiano, che legittimamente ha sempre sostenuto le ragioni delle procure e dei magistrati, che legittimamente ha sostenuto il no alla riforma dell'ordinamento giudiziario, che ha sostenuto il no al referendum e che poi ha cantato vittoria legittimamente perché si era schierato per il no e il no ha vinto. Il problema è però che adesso la bestia nera del Fatto Quotidiano diventa la Procura di Milano, la Procura Generale. Perché? Perché non avrebbe assecondato, non avrebbe fatto le verifiche nel senso che il Fatto Quotidiano si aspettava. E quindi, ha ragione Salvatore Merlo, questo è il modello perfetto di inchiesta perpetua. Qualunque cosa alla fine la magistratura concluderà su di voi, se il Fatto Quotidiano ha deciso che siete, tra virgolette, colpevoli, lo sarete per sempre. Perché? Perché lo dicono loro, che non sbagliano mai. Poi ogni tanto sul modello del Fatto Quotidiano capita anche a Sigfrido Ranucci, nella corsa a voler cavalcare lo scoop sulla Minetti, di dire in diretta TV una solenne castroneria sul ministro Nordio, costringendo poi Ranucci, almeno lui, a cospargersi il capo di cenere, l'espressione che ha usato Ranucci, mi cospargo il capo di cenere su Nordio, ho detto una minchiata. Benissimo, almeno Ranucci, no, ha preso coscienza di questo, anche perché incombeva una querela. E dal Fatto Quotidiano rileva Merlo, aspettarsi una revisione della propria posizione è impossibile, ma andiamo avanti così, sottolineando però questo delizioso cortocircuito, il giornale più schierato a fianco delle procure che viene smentito dalla procura. Così parlò il quotidiano, così parlò il quotidiano, sono cotto, così parlò il Cavaliere Nero.

0: E questi erano i Queen con We Will Rock You in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: In fondo al Pozzolo o Pozzolo, che dir si voglia, l'onorevole Emanuele Pozzolo Pozzolo, già di Fratelli d'Italia, e ora passato tra le file di Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci, che promette di riportare l'Italia in carreggiata. Ecco, che cosa ha fatto l'onorevole Emanuele Pozzolo Pozzolo? Lunedì pomeriggio è uscito di strada fuori carreggiata con una sua Mercedes. La strada era la superstrada Biella Cossato ed è stato trovato con un tasso alcolemico che era il doppio del consentito. E va bene, può succedere, diciamo così. Diciamo che però è un comportamento vietato dalla legge. Non è la prima volta che le cronache si occupano di Emanuele Pozzolo Pozzolo, perché ricorderete che è l'uomo del pistolino, della pistolina fumante. Capodanno 2024, la pistolina da collezione di proprietà di Pozzolo Pozzolo ha ferito il genero del caposcorta di Andrea Del Mastro durante il veglione di quel capodanno. Risultato, il tribunale di Biella l'ha condannato a 1 anno 3 mesi. Morale della favola, si potrebbe anche aggiungere che al porto d'armi non sa sparare, alla patente non sa guidare. E comunque sia, la morale della favola anche in questo caso la ricavo dalla prima pagina del Foglio di questa mattina, che è una prima pagina particolarmente ispirata alla satira. Dice: e comunque il vero problema non è Pozzolo o Pozzolo Brillo, ma Vannacci sobrio. E su questo mi taccio. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Hit That, Offspring su Virgin Radio.
1: E siamo con il nostro Cavaliere Nero in Rock and Talk.
2: Allora, tanto per chiudere il discorso sulla Minetti, so benissimo, qualcuno mi ha scritto, che il Fatto Quotidiano e insieme al Fatto Quotidiano tutti quelli che dicevano che nella Grazia Nicole Minetti c'era puzza di bruciato hanno il diritto di pensarlo, stante la pronuncia della Procura Generale di Milano, perché non è che si può fare finta di niente, cioè non è che i magistrati vanno bene solo quando dicono le cose che vogliamo noi, poi se ci smentiscono hanno torto loro, quindi abbiamo sempre ragione noi, che non è un bel modo. Aggiungo che comunque se il Fatto Quotidiano lamenta, no, che la Procura non ha voluto sentire la super testimone tale presentata dal Fatto Quotidiano, questa famosa massaggiatrice che avrebbe assistito ai festini vietati con le minorenni o con i minorenni, non lo so, non è un problema. Siccome Nicole Minetti e il suo compagno Cipriani hanno annunciato che chiederanno i danni con tanto di querela o con citazione, il Fatto Quotidiano avrà, in occasione dei processi in cui si ritroverà, a poter invocare la testimonianza in quei processi della super testimone, così potrà difendersi dall'accusa di aver diffuso notizie false. Io sono da questo punto di vista un liberale. Benissimo, se ci sarà la querela o il processo per danni, in quella sede questa famosa super testimone che adesso la procura si sarebbe rifiutata di sentire potrà dire la sua e si apprenderanno queste verità inconfessabili. Fino a quel momento vale quanto deciso dalla procura di Milano, punto a capo. Harry De Luca, scrittore, saggista, studioso dell'ebraismo, ha imparato l'Yiddish, lo scrive, lo parla. In gioventù, servizio d'ordine di lotta continua a Roma, Harry De Luca, doveva fare il discorso, la prolusione, la lectio magistralis di apertura di un festival letterario, Salerno Letteratura, facendo un discorso su Alfonso Gatto. Benissimo, è arrivata la scomunica da parte del festival, che gli ha detto grazie, no, niente discorso introduttivo, niente prolusione, niente lectio magistralis, se proprio vuoi ti possiamo mettere da qualche parte nel programma dei giorni successivi. Non è censura, hanno detto dalla direzione del festival, ma evidentemente fra noi e De Luca non c'è identità di vedute. A proposito di che cosa? Di Gaza, di Israele, della Palestina, perché Harry De Luca è quello che ha detto di essere un sionista e ha specificato: sono un sionista nella misura in cui difendo il diritto e l'esistenza dello Stato di Israele. Il diritto a esistere dello Stato di Israele, e siccome dice io sono anche per la causa palestinese perché credo nei due stati, Stato palestinese e Stato di Israele, chi crede come me nei due stati in realtà è sionista anche lui, perché sionismo vuol dire credere nel diritto di Israele ad avere uno Stato, una patria. Poi ha detto una frase però più grave, ha detto l'uso del termine genocidio per quanto succede a Gaza non mi trovo d'accordo, perché è una distorsione lessicale, storica, giuridica. Allora no, come vi ho detto tante volte, di Gaza si deve dire, non basta dire siamo contro Netanyahu, siamo contro quella rappresaglia infinita, siamo a fianco dei civili palestinesi, sposiamo il loro diritto a sopravvivere in pace in quella terra martoriata, non basta, devi dire che c'è un genocidio. Siccome Harry De Luca non si è inchinato a questo obbligo vagamente fascista, no? Poi si dice le parole sono importanti, e le parole sono importanti, usiamole bene. No, devi usarle come dicono loro, perfetto. Allora Harry De Luca adesso scompare dal festival. Non è lui, quando ha saputo dello spostamento, l'ha vissuta come tutti noi, come una censura, e a quel punto ha detto anche no, grazie, rimango a casa. E infatti lui dice non sono io che mi escludo dal festival, ma il festival della letteratura, della libertà di parola, della libertà di pensiero, della libertà di espressione, è il festival che diventa estraneo rispetto a me, è il festival che si esclude da me, non io che mi escludo dal festival. Così parlò Henry De Luca, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us.
1: Eh beh, è un onore che volevamo concedere al nostro Cavaliere Nero la chiusura affidata all'ultimo pezzo di Paul McCartney e Ringo in Rock and Talk su Virgin Radio.
2: Non è più il mio partito, non lo riconosco più. La riformista filo-ucraina Pina Picerno lascia il PD dopo mesi di polemiche con la segretaria Elly Schlein per l'indifferenza mostrata dalla Schlein dal PD alle sue critiche nei confronti della linea politica del partito. C'entra anche il fatto che sarebbe in realtà arrivato il via libera alla candidatura del capogruppo Nicola Zingaretti all'Europarlamento nella corsa alla vicepresidenza del Parlamento europeo al posto della stessa Picerno. Ma insomma, tante voci in quel grande pollaio che è il campo largo della sinistra, tante voci qui, soprattutto due, quella del Doc e dell'Allegretto. Continuate ad ascoltare loro, Rock and Talk, Virgin Radio, siete la resistenza. A domani. Ciao.
0: Ciao, a
1: ciao
0: domani.
1: Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il pesto Tigullio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tigullio è rustico e si sente.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A.
7: Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri.

0: sono 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Virgin Classics 1979. Virgin Radio.

0: Another Brick in the Wall, i Pink Floyd qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Io partirei subito con una bella notizia per tutti i fan del nostro rock ambassador David Gilmour. I'm a fucking legend, l'ha detto lui, e noi siamo assolutamente d'accordo.
1: Ma saremmo, sì,
0: licenza
1: siamo
0: poetica, ci sta. David Gilmour è in studio per registrare un nuovo album, sta progettando di fare un altro disco. Devo dire, dichiarazione sorprendente dopo Luck and Strange, che molti credevano fosse un po' il suo canto del cigno discografico, invece non è così. A condividere questa notizia comunque è stata in realtà sua moglie Polly Sampson sui social. In studio fa molto più fresco che fuori questa settimana, e quindi a buon intenditor, signori miei, poche parole.
1: E che facciamo? Smettiamo di parlare di Pink Floyd o di quello che rimane di Pink Floyd? Ma certo che no, non vogliamo fare un torto a Roger Waters, da sempre in prima linea, e adesso ha riscritto Comfortably Numb in arabo per omaggiare il popolo di Gaza, della Palestina e del genocidio. Una notizia che ci aveva già trasmesso un mese fa, e che adesso, insomma, il pezzo è uscito, è stato pubblicata la versione del classico dei Pink Floyd che Waters ha inciso insieme alla cantante di origini palestinesi Mona Miari. La notizia della collaborazione, come dicevo, è stata condivisa dallo stesso musicista un mese fa, e adesso è uscito il pezzo accompagnato dal relativo videoclip. Nel testo originale in inglese sono stati inclusi dei versi in arabo cantati dalla Miari. I versi nuovi sono incentrati su temi come la perdita, la resistenza e la speranza collettiva. Andiamo a chiudere la trasmissione con i grandi Evanescence.

0: video, ragazzi, pazzesco, posso dirlo? Sì, a me piacciono molto i video in cui c'è della creatività, dell'energia, dell'investimento.
1: E investimento
0: in
1: anche economico,
0: Vanessa's, ragazzi, c'è dell'investimento, mi piace assai.
1: Molti sono effetti speciali,
0: però,
1: macchine che volano, caro il nostro Allegretti, sono finzione.
0: Ma io sono un figlio degli anni 90, a me piacciono questi video così in cui ci sono cose che volano, astronavi,
1: stelle,
0: dinosauri, adoro. Figlio delle stelle, bene.
1: Bene, no, benissimo. Mi raccomando, se vi perdete quella di domani, siete veramente pazzi. È l'ultima della settimana.
0: Ma scherzi?
1: L'ultima volta, l'ultima occasione per avere, ammesso che riusciate a prendere la linea, il disco di Paul McCartney.
0: Sir Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Quindi buona giornata con Alteria.
1: Alle 6:30 domani, ciao.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
2: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Oletto. La Camera statunitense vota il ritiro delle truppe dall'Iran, ma la risoluzione ha una valenza più che altro simbolica, dato che Donald Trump ha il diritto di veto. Una possibile intesa con Teheran entro il fine settimana, afferma il presidente americano. Media ufficiali libanesi riferiscono di attacchi dello Stato ebraico nel sud del paese, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti. Il ministro della difesa Katz replica: abbiamo promesso sicurezza ai residenti e l'abbiamo mantenuta. Bombe anche su Gaza City. Da Bruxelles è arrivato il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Germania, Francia e Regno Unito stanno collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia per porre fine alla guerra, perché intravedono un cambiamento di scenario che rafforza la posizione del presidente ucraino Zelensky. Lo riferisce Bloomberg mentre prosegue il fuoco incrociato. Il caso della Grazia Nicole Minetti, la Procura di Milano conferma il parere favorevole all'atto di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda e spiega: notizie di stampa non corrispondenti al vero, ribadito lo stato di salute del bimbo adottato che richiede la presenza della madre, parte la richiesta per i danni. Tennis, l'ennesimo infortunio costringe Berrettini al ritiro durante la sfida con Arnadi nei quarti del Roland Garros. Sarà così il sanremese a vedersela con Cobolli in semifinale. Per l'ultimo atto del torneo, oggi Errani e Vavassori si giocano il titolo nel doppio misto. Calcio, buona la prima dell'Italia del CT ad Inter in Baldini, che in trasferta ha battuto il Lussemburgo per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: Le mie sono migliori.
5: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 in direzione del capoluogo ligure. 2 km di incolonnamenti per tratto chiuso invece sulla A11 tra Altopascio e Capannori viaggiando verso Pisa. Sulla A12 2 km di coda per traffico intenso tra Recco e Rapallo in direzione Rosignano. Incolonnamenti per traffico anche sulla A23 per 10 km tra il confine di Stato e Malborghetto procedendo verso la A4. Infine sulla statale 283 delle Terme Luigiane si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Fagnano Castello e San Marco Argentano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio.
6: Morning Glory. Morning Glory. It's a time to rise and shine. Buongiorno, buon giovedì 4 giugno 2026. Si comincia, questa è casa nostra. Com'è che sono Alteria? C'è Super Toki in regia. Buongiorno. E voi, alcuni, molti, forse un pelino stanchi questa mattina, perché ieri sera il popolo di Verge Radio, il popolo dei Metallica, si è radunato a Bologna e avremo modo di parlare di questo grande live di James Hetfield e soci. Anzi, beh, noi abbiamo tutte le informazioni. Tra l'altro, se fate un giro adesso sui social di Verge Radio, abbiamo già pubblicato le foto del concerto, ma sapete che a me piace tirarvi in causa, quindi subito, guarda Toki, pronti via per tutti quelli presenti ieri sera al concerto dei Metallica firmato Verge Radio a Bologna. Aspettiamo la recensione in diretta. Parleremo di questo, parleremo di tante news che arrivano dal rock. Abbiamo il free ticket oggi, due biglietti per un bel concerto, e poi vediamo dove ci porta il cuore. 342 41 41 41. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Girls, Franz Ferdinand, partiti ufficialmente con Morning Glory. Allora, salto a Bologna ieri sera, stadio dall'Ara, 48.000 e più persone per i Metallica. È venuto giù lo stadio, come si suol dire, è stato un grande live e abbiamo la testimonianza degli ascoltatori.
1: Ciao Alteria, sberebem, Simone da Padova, ieri presente al dall'Ara. Spettacolo puro, spettacolo puro, spettacolo puro. Pieno di gente, lo stadio pieno che cantava ogni ritornello, soprattutto delle canzoni più vecchie, a dire la verità. Ciao, buona giornata a tutti.
2: Io ero ieri sera al concerto di Metallica, è stato epico.
3: Buongiorno Alteria e buongiorno a tutto il popolo di Virgin Radio. Sono Fabio da Montevarchi, vicino a Firenze, ieri sera presente a Bologna, si sente anche dalla voce.
0: Si sente.
3: La mia prima volta per i Metallica a 47 anni purtroppo, ma è stato bellissimo, sono stati devastanti.
0: Io sento dell'entusiasmo proprio per questo live. Beh, 45 anni di carriera, una discografia incredibile, hanno spaccato. Molti si domandavano, sapete che hanno questa tradizione di fare un omaggio in base alla città dove vanno a suonare. Mi ricordo l'anno scorso avevano omaggiato i Litfiba, i Prozac Più, hanno fatto Kenny il Guerriero ieri sera, Turiglio al basso e voce, Kenny il Guerriero. Chissà com'è che è venuta in mente questa idea. Va bene, grazie per la vostra partecipazione. Cosa facciamo? Andiamo avanti? Ma certo che sì. Speed your love to me, siete su Virgin Radio ed è il momento di ascoltare insieme i Simple Minds.

Song of the Future, YouTube, vabbè, ci sta questa mattina, Tokyo. Arrivano tanti messaggi per quanto riguarda il live di ieri sera Metallica Bologna. Mi stavo domandando come mai Ken il Guerriero, come mai non hanno omaggiato Lucio Dalla a Bologna. Stupidamente mi sono fatta questa domanda, perché in realtà avevo rimosso, lo hanno fatto nel 2018, avevano accennato a Caruso di Lucio Dalla. Mi piace un sacco questa iniziativa dei Metallica, perché comunque ti fanno proprio sentire parte della famiglia e ti fanno sentire che amano la città dove si ritrovano a suonare. A proposito di mashup musica italiana e artisti internazionali, così, questa è una chicca, magari qualcuno conosce questa storia di rock and roll e qualcun altro no. Nel 67 Robert Plant, dio dell'Olimpo, voce del rock per definizione, prima di entrare nei New Yardbirds, che poi da lì a breve diventeranno i Led Zeppelin, da qualche parte doveva pur cominciare questo cantante, no? E quindi pubblica una cover di un brano italianissimo, La musica è finita, della nostra meravigliosa Ornella Vanoni. Ne fa una versione in inglese dal titolo Our Songs, potete andare a curiosare sul tubo. Voce splendida quella di Plant, che da lì a breve poi diventa la voce dei Led Zeppelin. E questa è Communication Breakdown.

0: Sbrellare Martello e Doggy. Sono James, ho 7 anni e sto ascoltando Virgin Radio. Un bacione.
1: Un bacione, un bacione. Restiamo insieme, casa nostra, Morning Glory.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Salve!
11: Ah, lei, ho un problema, sa?
10: Cioè?
11: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
10: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
11: Ha 6 balconi e un terrazzo!
12: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Pronto?
15: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
14: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
16: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
17: Per molti il futuro è solo incertezza.
18: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
19: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
20: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
21: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
21: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
22: Allora la risposta è MG.
23: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.

ACDC 9:29 minuti, oggi è giovedì 4 giugno, stiamo facendo un momento di grande radio. Io ve lo dico, prima vi ho raccontato che Robert Plant, che abbiamo ascoltato con i Led Zeppelin qualche minuto fa, nel 67 prese una canzone italiana e ne fece una versione in inglese. Versione in inglese dal titolo Our Songs e versione italiana La musica è finita. Ho detto di Ornella Vanoni, effettivamente lei la cantò al Festival di Sanremo del 67, a voler essere precisi, comunque una chicca molto interessante. Il testo fu scritto da Franco Califano e quindi ci sta nominare questo grande artista. Siete curiosi di sentire la versione rifatta da Plant? Prima un piccolo accenno dalla Vannoni e sentiamo Plant cosa ha combinato.

a volare letteralmente. Leggevo una notizia qualche giorno fa che dice che nel 99% dei casi la voce di Robert Plant è considerata la più incredibile del rock. Io non posso che sottoscrivere questa decisione. Va bene, insieme fino alle 11. Che chicchetta che abbiamo ascoltato. Bello, bello, bello. Adesso arriva Lenny Kravitz, uno dei nostri rock ambassador. 12 giugno al Firenze Rocks, concerto firmato Virgin Radio. Are you gonna go my way?

0: Impara due accordi e poi prenditi un buon avvocato prima di imparare il terzo.
1: Tony Yomi.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Kasebian su virginradio.it. Tutte le date dei concerti estivi, anche la data dei Kasebian, non la dico, non la spoilero, la trovate con tutte le informazioni sul sito, così avete un motivo in più per fare un giretto. Ti capita, Toki, di attaccar bottone, metterti a chiacchierare con persone che non conosci? Sai, si dice non parlare con gli sconosciuti, è un vecchio detto che si dice, insomma si usa male, perché in realtà hanno scoperto che è molto stimolante, fa bene all'umore, ci dà anche la possibilità di, per assurdo, parlare con una fluidità, una tranquillità maggiore rispetto a chi magari conosciamo. Adesso è una domanda bizzarra, ma provate a pensare quando è stata l'ultima volta in cui per puro caso vi siete trovati a scambiare due parole con una persona mai vista prima, magari sul tram. Beh, sul treno si litiga parecchio la mattina, a me capita di chiacchierare con le sciure e iniziare a lamentarvi. No, provate a dirmi, vi è mai capitato di recente di chiacchierare con una persona mai vista prima e tornare a casa e dire, beh, che bello, però mi porto a casa un qualcosa in più? Le coordinate sono sempre quelle, le rilanciamo, cosa dici? Dai, 342 41 41 411. 26 giugno arrivano anche i Linkin Park alla Visarno Arena di Firenze. Questa è What I've Done.

0: Theme Park. Allora, vi ho raccontato di questo studio che dice: parlare con sconosciuti fa molto bene alla testa, al cervello, si comunica con più fluidità. Ho chiesto a voi: vi capita di parlare con gente mai vista prima, instaurare un rapporto?
1: Beh, io per lavoro parlo sempre con gli sconosciuti, faccio il massaggiatore e ogni giorno vedo persone che non ho mai visto prima. Questo mi ha sbloccato in un certo senso, e anche quando non sono al lavoro riesco tranquillamente a parlare con persone mai viste prima e che mai più rivedrò.
0: Vedi, ne parliamo insieme, restiamo qui, casa nostra. Morning Glory
2: on Virgin Radio. Morning Glory.
3: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve, ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
23: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
24: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
25: Virgin Classics 1977.

Il nostro Virgin Classic Eric Clapton con Cocaine 1977. Si parlava di questa cosa di parlare con gente sconosciuta. Uno studio dice che fa molto bene, ma tra l'altro leggeva un po' più nello specifico lo studio. Praticamente questo professore di scienze comportamentali prende un campione di persone, di pendolari per l'esattezza, quindi visto che ci abbiamo preso con il fatto del treno, la metropolitana al mattino, e dice: a metà di attaccar bottone con persone sconosciute e all'altra metà di restare in silenzio. Il risultato dice che quelli che hanno attaccato bottone hanno passato un viaggio migliore rispetto a chi è rimasto in silenzio. Il fatto è che spesso e volentieri perché non attacchiamo bottone? Intanto ok, la paura di fare il primo passo, ma poi anche perché pensiamo tutti che l'altra persona non abbia alcun interesse a chiacchierare con noi. Ci creiamo questo scrupolo: ma figurati a quello cosa gliene frega di parlare con me. In realtà non è così, quindi basterebbe avere un pochino più di coraggio. Tanti messaggi da parte vostra, chi dice: guarda Alteria, mi è successo adesso, sono appena entrato al supermercato con una t-shirt dei Fontaines DC, un signore mi ha fermato, ha detto: bella maglietta, hai visto il concerto? Sì, bla bla, e hanno chiacchierato. Così come qualcuno dice: ieri a Bologna durante il live dei Metallica ho chiacchierato con una ragazza sconosciuta. Molto molto interessante.

0: Falling in Love, Yara Smith, restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante incluso. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 10.
8: It's 10 a.m.
0: Le 10 fino alle 11, casa nostra, Morning Glory, c'è Toki in regia, io sono Alteria, tra poco ci sarete anche voi in onda perché lanciamo il free ticket, due biglietti per un concerto firmato Virgin Radio, poi parleremo di come si sta sul palco e ce lo racconta una grande rockstar, parleremo di viniloni importanti e anche di dichiarazioni toste, anche un po' fuori luogo se posso dire, che sono state rilasciate di recente. Non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

All summer long, Kid Rock, ci siamo, dai, ormai siamo quasi entrati nell'estate 2026. Polemichetta del giorno. Ce ne sono spesso di polemiche nel mondo del rock. Perché? Perché succede che qualche artista decide durante un'intervista di raccontare e dire cose ogni tanto, bah, non lo so, un po' discutibili. Questo è il mio punto di vista, però mi rimetto alla vostra opinione. Parliamo di una band definita band chiave dello shoegaze. Siamo negli anni 80. Jesus and Mary Chain hanno fatto un concerto di recente insieme a Dinosaur Junior, tra l'altro. Comunque a un certo punto si mettono a parlare con l'intervistatore e il chitarrista inizia ad esprimere la sua opinione per quanto riguarda il modo di suonare. Dice: i ragazzi e le ragazze che approcciano la chitarra non dovrebbero mai imparare le scale. Un personaggio come Eddie Van Halen ha rovinato la chitarra rock negli anni 80 e 90, perché poi così tante persone hanno pensato di copiarlo e non ho mai apprezzato quella corsa a voler suonare il più velocemente possibile e a infilarci dentro il maggior numero di note in un secondo. Savan Sandier che si è scatenato il putiferio: ma cosa state dicendo? Ma non si può toccare Eddie Van Halen. Posso dire nella semplicità, chiaro è che ogni stile e genere musicale porta con sé un modo diverso di suonare lo strumento. Detto ciò, ma perché è necessario tirar fuori questa opinione? Ma pensalo, ma non dirlo, non lo so, vabbè, magari sono un po' troppo diplomatica, sarà un atteggiamento rock che alle volte funziona. Non mettiamo in discussione la grandezza di Eddie Van Halen, passiamo adesso alla musica di Bruce Springsteen. Siete su Virgin Radio e questa è No Surrender.

Mumford & Sons con Ear. Buongiorno, buongiorno, Morning Glory su Virgin Radio. Se volete interagire con noi potete farlo, lo sapete, le coordinate 342-4141-411. Siamo su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, il sito e l'applicazione di Virgin Radio. Prima vi ho raccontato di una polemichetta nei confronti di Van Halen e ho detto, ma secondo questo mio pensiero, lo sottolineo mille più volte, per come sono fatta io, Stefania Alteria, non so se è giusto o meno, quando ho una brutta opinione di nei confronti di qualcuno non sento l'esigenza di esternarlo, magari lo penso ma non lo dico necessariamente. Ho detto forse sono un po' diplomatica, un ascoltatore dice da quando il rock è diplomatico. Effettivamente il rock è molto poco diplomatico in questo senso, è bello anche essere un po' trasgressivi e tirar fuori la provocazione. Vi faccio un esempio concreto, stiamo per ascoltare Clash e mi viene in mente Johnny Rotten dei Sex Pistols, che in più occasioni ne ha avute di cattiverie da dire nei confronti dei Clash e di Joe Strummer. Cioè lui diceva: la voce di Joe Strummer mi irrita da morire, questa finta angoscia che lui mette nel suo modo di cantare. Ovviamente sei Johnny Rotten dei Sex Pistols, stai parlando dei Clash, in questo panorama ci sta, ci sta, ci sta. Ascoltiamo proprio Joe Strummer, loro sono

0: Drago, sapete cosa? Lanciamo il free ticket. Oh, due biglietti per il concerto dei 21 Pilots. La data del 28 giugno alla prima estate festival, quindi siamo a Lido di Camaiore. 21 Pilots, 28 giugno, dovete correre. Ecco il numero 832 43 30, ve lo ripeto, 832 43 30, vi stiamo aspettando.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
15: contabilizzare le fatture? Fatto.
16: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
17: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
18: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
19: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
20: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
22: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
23: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
23: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
24: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
25: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
26: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Frozen Falls, Greta Van Fleet, che sono tornati anche con un nuovo lavoro. Bravi, bravi Greta Van Fleet. Invece abbiamo lanciato il free ticket concerto dei 21 Pilots 28 giugno alla prima estate. Siamo al Lido di Camaiore, il più veloce. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Ciao Antonio, tutto bene?
1: Tutto bene, ho chiamato che era in autostrada e mi sono dovuto fermare, sono felicissimo.
0: È giusto, giusto, fermo così ti sentiamo anche meglio, capito? Sentiamo la tua voce, sì. Bella squillante. Che fai nella vita, Antonio?
1: Lavoro con un'impresa del gas, sono un tecnico di cantiere.
0: Ok, ok, eri all'ascolto muovendoti in macchina di Virgin Radio. E da dove ci segui?
1: Liguria, chiamo da Chiavari, anche se sono calabrese.
0: Ah, ok, ok, molto bene. Senti Antonio, noi ci vediamo il 28 giugno alla prima estate sul palco i 21 Pilots, un bel concerto che mette insieme diverse sonorità, ci sarà da divertirsi.
1: Sì, sono felicissimo. No. Sono proprio su di gira adesso.
0: Dai, allora sono contenta per te, ti mando un abbraccio, buon lavoro Antonio.
1: Grazie mille. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Io adoro, amo quando sento gli ascoltatori emozionati e sono veramente felici, però sono un po' trattenuti, non riescono a lasciarsi andare del tutto e ci sta, bene, bene, bene, siamo una bella famiglia, quella di Morning Glory tutte le mattine, anzi grazie che ci scegliete e ci ascoltate ogni giorno. Continuiamo con la musica fino alle 11, casa nostra, adesso arriva Dolores O'Riordan con i Cranberries e questa è Dreams.

Nel 2026, 10 luglio, il nuovo album Foreign Thongs. Ma voi pensate che nel giugno, quindi siamo nello stesso mese, giugno del 1965, usciva I Can Get No Satisfaction. Erano già usciti dei singoli importanti, ma di sicuro Satisfaction è stato un successo, il primo vero successo mondiale degli Stones, e sono ancora qui a portare nuova musica. Mick Jagger, che sta facendo tante chiacchiere, tante interviste, bella una nello specifico dove ha raccontato di cosa vuol dire essere frontman di una band, e lui dice: se sei il cantante di una rock band devi essere un tipo estroverso per forza di cosa, cioè non puoi permetterti di essere chiuso in te stesso, per quello ci sono i bassisti o al massimo i batteristi, ma il frontman dà tutto al pubblico, diventa parte di loro. Effettivamente Mick Jagger non si è mai risparmiato e tuttora quando è sul palco fa un gran casino insieme al pubblico. Si continua con la musica, adesso Madness, loro sono i Muse.

0: Ben, sì, Muse, noi torniamo con un Virgin Classic del 72, un disco, un vinile che sul retro portava la scritta da suonare con il massimo volume. Vediamo chi indovina di che disco stiamo parlando.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
3: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
2: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
3: Ecco, guarda qui! Pasta de cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
2: E succede anche sulla spesa online.
4: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
8: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
20: Virgin Classics
21: 1972.

Afrojet City, David Bowie, 1972, Ziggy Stardust, ho chiesto, vediamo chissà qua. Jet City, David Bowie, 1972, Ziggy Stardust, ho chiesto, vediamo chissà.

0: Nuovo singolo per i Nothing But Thieves, si intitola Evolution. Adesso arriva Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una canzone simbolo dell'America on the Road, con un titolo cinematografico affascinante. Non può che essere Ventura Highway degli America.

C'è una storia divertente sugli America che, pur avendo portato al successo la canzone folk americana, sono in realtà una band che nasce in Inghilterra. Dewey Bunnell, Jerry Beckley e Dan Peake sono figli di tre militari americani stanziati in una base in Inghilterra. Sono cresciuti nei college britannici, hanno esordito il 20 dicembre del 70 in uno dei locali più storici di Londra, la Roundhouse.

House. Sono andati in tour con gli Who Elton John e hanno anche registrato il loro primo album omonimo nel 1971 ai Trident Studios di Londra. Abbiamo fatto di tutto per non sembrare una band inglese che fa musica americana, ha detto Dewey Bunnell. Nel 1972 tornano a casa, vanno in tour nei college e poi entrano ai Record Plant Studios di Los Angeles per registrare il loro secondo album che si intitola non a caso Homecoming. Il suono è più elettrico, in studio con la band c'è un batterista leggendario, Hal Blaine, che ha suonato anche con i Beach Boys. Homecoming esce il 15 novembre del 72 e lancia gli America al numero 9 negli Stati Uniti. La seconda storia divertente sugli America è quella del singolo Ventura Highway, che esce il 19 settembre del 72 e diventa subito un classico. La Ventura Highway in realtà non esiste, è solo un nome inventato da Dewey Bunnell per catturare l'attenzione del pubblico con il ricordo di un viaggio in auto da bambino lungo la Pacific Coast Highway. È il road trip più lungo della California, 1000 chilometri dal nord di San Francisco al sud di Los Angeles, passando anche dalla cittadina di Ventura. E allora ecco il suo racconto. Ricordo la costa dell'oceano che correva lungo la strada, le nuvole nel cielo e la nostra auto ferma all'incrocio per Ventura. Questa è Ventura Highway, gli America.

0: Highway America, loro all'interno di Long Plain Stories. E quest'oggi grazie come sempre a Paola Maugeri. Abbiamo finito due ore di Morning Glory volate via, abbiamo chiacchierato tanto, abbiamo parlato e ricordato il concerto di ieri sera Metallica a Bologna, abbiamo parlato di grandi classici del rock e bla bla bla, insomma si chiacchiera e ci si tiene compagnia. Grazie al mio super talkie in regia, grazie a Michele Primi, arriva Giulia Salvi con Personal Giulia. Noi ci sentiamo domani mattina alle 9 puntuali, un bacio, un abbraccio, ciao. D'Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day dal 10 giugno al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shinedown. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
8: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
8: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
9: Un attimo che non sono ancora pronta, non ho ancora sistemato il microfono, ma oggi è giornata di festeggiamenti, amici miei. Personal Giulia, on air per le prossime tre ore su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Giulia Salvi con voi fino alle 14 per darvi anche la possibilità oggi e domani di venire con noi ad un super mega festival che porterà in Italia dei nomi davvero pazzeschi. La prima estate festival, tra poco vi dico anche per quale data giocheremo nelle prossime tre ore. Giornata di festeggiamenti, lui odia questo genere di celebrazioni, ma oggi è il compleanno di Darren Bass, il mio regista, il mio compagno d'avventure che mi sopporta tutti i giorni. Come faccio a non farti gli auguri? Giuro che smetto, basta così. C'è anche Riccardo Bucero per la parte autorale, tutti voi 342-4141-411 per interagire con me e gli argomenti che andremo a trattare nelle prossime ore. Partiamo con i Black Keys, Howling for You.

Howling for You, The Black Keys, un pezzo del 2010, più prolifici che mai. I Black Keys hanno da poco pubblicato il nuovo album che si intitola Peaches. Lo sapete, ne abbiamo parlato tanto qui su Virgin Radio. Lo so, vi ho parlato della prima estate festival, oggi la data è quella dei Gorillaz, ma non è il momento di chiamare la nostra linea verde. Ad un certo punto, con molta calma, durante le prossime 3 ore apriremo la nostra linea per darvi la possibilità di portarvi a casa una coppia di biglietti. Ieri c'è stato il live dei Metallica, ho visto di tutto ed è stato davvero pazzesco, dopo ne parliamo. Intanto MGK, Machine Gun Kelly, questa è Fix Your Face.

I Genesis 1981, Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Spesso parliamo di neologismi o comunque di linguaggio da social media, e quando parliamo di Zillennial parliamo di una microgenerazione. Lo so, amici miei, già facciamo confusione tra Millennial, Generazione Z, Generazione Alpha, Boomer, eccetera, eccetera. Questa è proprio una microcategoria. I Zillennials sono una microgenerazione di transizione, nati indicativamente tra il 93 e il 2000, che si colloca esattamente a metà tra i Millennials e la Generazione Z. Sentite qui, si sentono spesso troppo giovani per identificarsi con i Millennials, ma anche troppo legati alle vecchie abitudini analogiche per sentirsi nativi digitali al 100% come la Generazione Z. Hanno giocato all'aperto, ma hanno visto l'avvento dei computer in famiglia, dei tablet, dei primi cellulari e l'esplosione di internet durante la preadolescenza. Ricordano nitidamente il noleggio di film da blockbuster o su videocassetta, VHS o DVD, pur essendo stati i primi ad utilizzare i social network come MSN e MySpace da adolescenti. MySpace, che ricordi? Sono troppo piccoli per avere dei ricordi consapevoli dell'11 settembre, ma sono stati profondamente segnati dalla crisi economica del 2008 durante la propria crescita. Sul lavoro cercano un equilibrio tra stabilità e lo scopo ricercato dai millennials, uniti alla flessibilità e alla digitalizzazione pretese dalla Generazione Z. Quindi sì, amici miei, effettivamente sono davvero una via di mezzo tra i due, perciò è anche giusto che abbiano il loro nome. Quindi se sentite parlare di Zillennials, sapete che si tratta dei ragazzi nati tra il 93 e il 2000. Placebo, Personal Julia, Lives, Watch You Make It.

0: Life's what you make it. Loro sono i Placebo, tra poco Personal Giulia Oasis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
8: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
7: Spiega meglio.
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
11: Ah no, io riparto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Che confusione sarà.
14: Le leggi le parole? No!
15: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
7: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

Quando 11 mesi fa l'ho sentita dal vivo ho quasi pianto. Slide Away, loro sono gli Oasis, 1994, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo spesso anche di ecologia, di ambiente, della sua salvaguardia, e questo è un bel progetto: trasformare un problema ambientale in una risorsa energetica. Questa è la sfida che un gruppo di ricercatori internazionali sta cercando di vincere attraverso una tecnologia innovativa capace di convertire i rifiuti di plastica in idrogeno verde utilizzando l'energia del sole. La strada è ancora lunga, ma i ricercatori sono proprio sulla via giusta. La produzione globale di plastica continua a crescere anno dopo anno, non è un segreto, mentre una quota significativa dei materiali di scarto finisce ancora in discarica, negli inceneritori o, peggio, dispersa nell'ambiente. Parallelamente, la ricerca di fonti energetiche pulite è diventata una priorità per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e contenere le emissioni di gas serra. È in questo contesto che nasce una soluzione che unisce due obiettivi fondamentali: recuperare i rifiuti e produrre energia sostenibile. Questo progetto si basa sulla cosiddetta fotocatalisi, una tecnologia che sfrutta la luce solare per attivare particolari materiali in grado di innescare reazioni chimiche. Non entro nel dettaglio perché è proprio per addetti a settore, però la tecnologia è ancora in fase di sviluppo, sì, ma i risultati ottenuti finora evidenziano il potenziale di una soluzione che affronta contemporaneamente due delle principali sfide ambientali del nostro tempo: l'inquinamento da plastica e la necessità di produrre energia a basse emissioni. Ogni tanto qualche buona notizia c'è. Parleremo dei metalli che in questa puntata di Personal Giulia, dopo il grande concerto di ieri a Bologna, ecco, loro sono state scoperte proprio dal chitarrista Kirk Hammett. Sono le Warning Kerosene.

0: disciplina. Non so cosa significa.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

Ordinary Love, loro sono gli U2 2013 a Personal Giulia. Dopo l'estate, appena dopo l'estate, dovrebbe uscire il nuovo album della band di Bonovox. Parleremo anche di album che hanno a che fare con band leggendarie nella puntata di oggi di Personal Giulia. Parleremo dei Pink Floyd, ma anche degli Who e del grande speciale del nostro ringaccio previsto per domani sera. Intanto ci sono i Pearl Jam, questa è Scared of Fear.

0: Scared of Fear, loro sono i Pearl Jam su Virgin Radio a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
4: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
3: Da non credere, è perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
4: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
3: E succede anche sulla spesa online.
5: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
10: Parti e se ti cancellano il volo?
11: Tanto io parto con Boscolo.
12: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
13: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto, allaccia la libertà!
15: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
16: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Virgin Classics 1978.

Who Do You Love? Il blues di George Thorogood and the Destroyers è un classico del 78, Personal Julia. E a proposito di classici, loro più che un classico sono una leggenda, gli Who. È uscito da pochi giorni The Who Live at Eden Project, speciale live album che vede la leggendaria band inglese in un contesto molto particolare. È accompagnata dalla Heart of England Philharmonic Orchestra, una registrazione live storica che cattura la potenza grezza, la profondità emotiva e l'ambizione artistica della loro ambiziosa esibizione del luglio del 2023 all'iconico Eden Project in Cornovaglia. Ambientato in uno dei luoghi più sostenibili, visivamente suggestivi del Regno Unito, una rete mozzafiato di biomi immersa nella campagna della Cornovaglia, il concerto testimonia non solo l'evoluzione musicale degli Who, ma anche la loro intramontabile rilevanza culturale. Tutto questo è diventato un album amato dai fan che hanno sempre adorato i concerti degli Who in posti speciali come questo. Questa sera alle ore 21, con uno speciale Best Rock su Virgin Radio, con uno speciale Virgin Rock Live, il nostro Ringo ci racconta proprio tutte le peculiarità e i dettagli di questo live album, Live at Eden Project. Loro ovviamente sono gli Who, lo ripeto, questa sera ore 21, speciale Virgin Rock Live col nostro Ringo. Ci sono gli Editors, a Personal Julia, che stanno facendo ascoltare molti spoiler, molti piccoli estratti del nuovo album nei video postati sui loro social, quindi magari dateci un ascolto. Questo è Call It In, gli Editors.

0: Next Year, i Foo Fighters chiudono la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio in arrivo anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. He is my pride and he is my shame. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
4: Sono le 12.
8: It's 12 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
9: Una buona giornata da Mattia Venini. Nonostante la tregua annunciata da Tel Aviv e Beirut, continuano gli scontri nel sud del Libano. UNIFIL conferma la morte di un casco blu ucciso in un attacco con proiettili di mortaio. Feriti anche due militari della missione ONU. La Farnesina assicura che non ci sono italiani coinvolti. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. Sono le parole del leader supremo iraniano Khamenei, lette a suo nome in occasione dell'anniversario della morte dell'Ayatollah Khomeini. Ora ha aggiunto: il loro strumento principale per indebolirci è seminare la paura. Scontro fra Cina e Stati Uniti sulla strage di piazza Tiananmen di 37 anni fa. Il segretario di Stato americano Rubio commemora il massacro e accusa: nessuna censura può cancellare il passato. Pechino denuncia ingerenze e diffamazione, osservazioni che distorcono i fatti storici. Alla Corte d'Assise di Milano si è aperto il processo a Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso a ottobre l'ex compagna 29enne Pamela Genini con 76 coltellate. L'uomo, 53 anni, rischia l'ergastolo. Al suo arrivo in aula è stato insultato dalla madre della vittima, che poi è uscita dall'aula. Proseguono le indagini sulla strage dei quattro braccianti arsi vivi ad Amendolara, nel Cosentino. Fermati i presunti autori materiali, gli inquirenti vogliono fare luce sul movente. Udienza di convalida del fermo per i due pakistani di 31 anni in carcere. Non risponderanno al GIP. Tennis, Andrea Vavassori e Sara Errani sfidano la coppia composta da King e Dabrowski nella finale del doppio misto del Roland Garros. Domani le semifinali del singolare maschile, il ceco Mensik contro il tedesco Zverev e il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, no, no, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No, diciamo, certo.
10: Beh, ma i nostri controlli.
11: No,
10: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line,
10: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line!
10: Maniaci della qualità.
12: Style Rock.

Big Jack ACDC 2009 per dare il via ad un'altra grande ora di Personal Giulia. 342-414-1411, forse l'ora in cui vi darò anche la possibilità di partecipare ad un super festival di Virgin Radio. Prima però parliamo di un vero e proprio supergruppo, dicesi supergruppo una band composta da musicisti già famosi appartenenti ad altri progetti. Parliamo dei Drink the Sea, che hanno annunciato i dettagli di un nuovo album e di un tour in giro per il mondo. La band è composta dall'ex chitarrista dei Ram, degli R.E.M., Peter Buck, Barrett Martin degli Screaming Trees e Alan Johannes di Eleven e Queens of the Stone Age, in più anche Duke Garwood e Lisette Garcia. Pubblicheranno il 2 ottobre il terzo album Drink the Sea 3. La cosa particolare di questo supergruppo nato nel 2022 è che registra gli album di fatto in giro per il mondo, soprattutto li registra quando la band è in tour, quindi sono dischi che nascono anche con le influenze e le caratteristiche che derivano dai vari studi di registrazione, dalle sonorità relative appunto ai vari stati in cui la band si trova a passare per i concerti e quindi a registrare anche i pezzi. È un progetto molto molto interessante, penso che ne sentiremo ancora parlare. Ci sono i Leap a Personal Giulia, loro li aspettiamo il 17 novembre ai Magazzini Generali di Milano. Questa è I Was Never There.

Anima, Ivan Allen, Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV sono sul nostro sito virginradio.it. Più generoso che mai, ve lo dico sempre, soprattutto in queste settimane di concerti e che ci fanno avvicinare appunto alla stagione più calda. Ci sono una serie di contest nuovi di pacca, come si dice dalle mie parti. Allora, sono ancora attivi due contest che vi danno la possibilità di portarvi a casa il concerto degli Idols a Bologna del 4 luglio e il Noisy Naples Fest per il 23 luglio con Franz Ferdinand e Scancanensi e il 24 luglio con i Kasabian. Attivo da oggi, credo proprio da pochissime ore, il contest per i Mumford & Sons che arrivano al Rock in Roma il prossimo 7 di luglio, ma anche il contest che invece vi dà la possibilità di portare a casa vostra la versione doppio LP colorato dell'ottavo album di studio degli Shinedown 8, che domani compirà la sua prima settimana di vita. A proposito di contest, io se fossi in voi comincerei a capire dove si trova il vostro telefono. Intanto Personal Julia, Green Day, Fire Ready Aim.

0: Are You Ready AIM? Loro sono i Green Day, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Il caldo ti rallenta.
11: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Che bel terrazzo!
13: Grazie!
12: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
13: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
12: Allora lo consiglio al vicino.
13: No!
12: Perché?
13: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
12: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
17: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Buon compleanno a Piumè, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Piumè in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Piumè e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piumè.it e presso i punti vendita aderenti.
19: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
21: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9

Week, Skunk Nancy, 1995, la nostra rock ambassador Skin, e gli Skunk Nancy nel mese di luglio suoneranno per ben 6 concerti nel nostro paese, tutti marcati Virgin Radio. È marcato Virgin Radio anche il festival La Prima Estate, 19, 20 e 21 giugno, 26, 27, 28 di giugno. Ma oggi a Personal Giulia mi avanzano giusto 2 biglietti per la data del 27, quella dei Gorillaz e Wolf Alice. I Gorillaz ci portano in Italia il nuovo album bellissimo The Mountain, una delle band più innovative degli ultimi 20 anni, capitanate da Damon Albarn. 2 biglietti per Gorillaz, Wolf Alice e molto di più il 27 giugno a Lido di Camaiore alla Prima Estate Festival all'800 32 43 30 800 32 43 30. Intanto Picture This.

0: Look Around, Red Hot Chili Peppers, Personal Giulia su Virgin Radio. Sono tanti i festival che ci vedranno protagonisti insieme alle grandi star della musica nelle prossime settimane in giro per l'Italia, ma c'è un festival che ci sta particolarmente a cuore: la prima estate festival a Lido di Camaiore. Nella giornata del 27 di giugno ci saranno come protagonisti indiscussi sul palco i Gorillaz di Damon Albarn e prima di loro anche i Wolf Alice. Ci andrà a spese di Virgin Radio e accompagnata, perché i biglietti sono due, Emma da Ferrara. Emma, ciao, come stai?
1: Sto benissimo, con il cuore a mille, grazie.
0: Mi fa molto piacere. Immagino che tu, come tutti coloro che ascoltano Virgin Radio, sia una grande fan della musica dal vivo.
1: Sì, mi piace molto. Infatti ci stiamo anche preparando per l'evento di domani in città per Vasco Rossi.
0: Si sa che Vasco è sempre una grandissima emozione quando capita poi nella propria città. Davvero pazzesco. Cara Emma, chi ti porti a Lido di Camaiore?
1: Il mio finto marito Alberto.
0: Perché è un finto marito? Posso farmi gli affari?
1: Sì, perché non siamo sposati, è una vita che stiamo assieme. Per cui
0: e va bene così. Assolutamente sì, viva i finti mariti ma anche i concerti. Buon concerto dei Gorillaz, Emma.
1: Grazie mille, grazie a
0: ciao.
1: Voi, siete fantastici, vi ascoltiamo sempre.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: I Brimi di Ryzen con Lost, tra poco Personal Giulia, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
18: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
21: Iperceramica.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: Inizio conto alla rovescia.
26: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
27: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
28: Virgin Classics 1978.

Don't Stop Me Now, loro sono i Queen, 1978, un super classico della carriera dei Queen a Personal Giulia, e tra poco parleremo dei Pink Floyd. Ma poco fa, navigando sul nostro sito virginradio.it, vi ho parlato del contest che vi dà la possibilità di aggiudicarvi la versione doppio LP, doppio vinile, dell'album 8 degli Shinedown, che è uscito venerdì scorso, quindi domani compie la sua prima settimana di vita. Safe and Sound è il singolo apripista proprio di 8. Loro sono gli Shinedown.

Where is my mind? Loro sono i Pixies, 1988, anche loro in giro per il mondo con un tour celebrativo. È il nuovo trend festeggiare i grandissimi album della musica con questi grandi tour durante i quali gli album si ripercorrono per intero, poi chiaramente non mancano mai anche il resto dei grandi successi di queste superstar del mondo della musica. I Pixies arrivano anche a Milano al Parco della Musica il prossimo 14 di luglio. Tutte le info che vi servono come sempre sul nostro sito virginradio.it. Aerosmith e Youngblood, Personal, Giulia.

0: Aerosmith e Youngblood, questa era Wild Woman, a Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Morning Glory. Morning Glory.
5: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 13.
8: It's 1 p.m.
9: Style Rock.

First Day, T-Blink 182, pezzo del 2001 che dà il via all'ultima ora di Personal Giulia. Abbiamo parlato di Live at Eden Project, il live album degli Who, che questa sera ci racconterà il nostro ringaccio con lo speciale Virgin Rock Live a partire dalle 21. Un'altra uscita però, che riguarda la giornata di domani, è un lavoro dei Pink Floyd, 8 Tracks, nuova compilation dei Pink Floyd che raccoglie 8 brani iconici registrati tra il 71 e il 79, periodo che documenta l'età d'oro della band e il loro percorso verso la fama mondiale. Il curatore, ovviamente, come spesso accade quando si tratta dei Pink Floyd, è il grande Steven Wilson, che ha remixato i brani e li ha riassemblati in un'unica traccia continua. Steven Wilson dei Porcupine Tree è in realtà un producer e un remixer davvero micidiale. Another Brick in the Wall, Part 2, Comfortably Numb, Money, Time, Wish You Were Here, One of These Days, What's Odd Deal e Pigs on the Wing. Versione rarissima, originariamente uscita soltanto in formato stereo 8. Sono queste le 8 tracce di 8 Tracks, un titolo che è un gioco di parole perché da un lato indica gli 8 brani, dall'altro invece omaggia il vecchio formato audio stereo 8, appunto cartridge a 8 tracce, popolare negli anni 70. Questo lavoro dei Pink Floyd esce domani. Paul McCartney and Ringo Starr, questa è Home to Us.

Ma sì che la fanno, Bad Medicine, loro sono i Bon Jovi, pronti a tornare sul palco del Madison Square Garden fra un mese e tre giorni, il 7 di luglio a New York. E tra il pubblico ci saranno anche due vincitori del nostro contest di Virgin Radio. Non vedo l'ora di farmi raccontare, quando sarà il momento giusto, da loro cosa hanno fatto per dimostrare la loro grande passione per i Bon Jovi, che hanno dichiarato durante le interviste fatte nelle prove di questo tour di sole 7 date, va detto, che suoneranno soltanto i grandi successi, perché questo la gente vuole, soprattutto, dice John Bon Jovi, nostro rock ambassador, visto che sono tanti anni e ahimè che non suoniamo in giro per il mondo, quindi i fan vanno accontentati perché per noi, soprattutto a questo giro, sono la priorità. Cranberries su Virgin Radio 2017 per Why.

0: Why Loro e Cranberries 2017 a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
11: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
16: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
17: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: E se fosse solo colpa mia?
20: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
19: Cosa è cambiato?
20: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Che confusione sarà perché...
23: Le leggi le parole? No!
3: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
0: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Offspring con Self Esteem da Smash 1994. E allora, tra non molto ascolteremo anche i Metallica, che ieri sera sono stati campioni indiscussi dello stadio Dall'Ara di Bologna, un live marcato Virgin Radio che è stato ovviamente un successo. Ma quando si parla dei Four Horsemen non ci si aspetta di meno. Tra l'altro, il nuovo palco circolare coi fan anche al centro, pazzesco, proprio il palco a forma di cerchio con i Metallica che continuavano a suonare in giro per questo ring, e i fan in mezzo, chissà che visuale particolare che devono aver avuto. 342 41 41 411, come è stato il live dei Metallica. Ricordiamo anche che Kirk Hammett e Rob Trujillo, nel loro consueto momento cover, hanno suonato la sigla italiana della serie televisiva animata Ken il Guerriero, e tutto il Dall'Ara cantava, perché chiaramente Ken il Guerriero è stato un cartone che ha fondato proprio psicologicamente, con qualche pro e moltissimi contro, tutti noi millennials. La setlist del concerto è incredibile, è una grande carrellata di successi dei Metallica, un live lungo perché loro suonano per tanto tempo, così sono tutti davvero molto soddisfatti, e devo dire che tanti miei amici erano proprio lì tra il pubblico, sono rimasti come sempre entusiasti. C'era anche il nostro Ringaccio, che tra poco a Revolver ci racconterà la sua personalissima esperienza insieme al Bonzo Bisi. E allora 342 41 41 411, raccontate la vostra Giulia Salvi com'è stato il concerto dei Metallica. Ci sono i Muse, Be With You.

0: Ogni sera è una sfida. Per centrare il bersaglio devi suonare in modo fantastico e avere grandi energie da spendere.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

0: Personal Giulia, è troppo bello ascoltare il vostro entusiasmo, leggervi e sentirvi al 342-4141-411. Marco da Firenze dice: reduce dal favoloso concerto dei mitici Metallica ieri a Bologna, non li vedevo dal 93 ma non hanno perso la loro carica. Nando da Torino: com'è stato il mio 16° concerto dei Metallica? Ho ancora i brividi, loro sono come il buon vino, invecchiano e acquistano valore.
1: Riccardo, classe 2010.
0: Abbiamo anche un sacco di messaggi che arrivano da coppie di papà figli. Ce l'abbiamo, Darren? Ce l'abbiamo, fammelo sentire.
1: Ciao, io Riccardo, stiamo tornando ora dal concerto di Metallica, bellissimo. Io classe 77, Riccardo classe 2010. Bellissimo anche la sigla di Kenny Guerriero, stupendo. Ciao a tutti, Lele e Ricky.
0: Eh sì, come dicevamo poco fa, la sigla di Kenny il Guerriero ha animato di fatto tutto lo stadio dall'Ara di Bologna. Grande concerto, poi quando si va ai live tra genitori e figli, secondo me c'è sempre quel qualcosa in più. Metallica 2023, ci ascoltiamo questa Too Far Gone a Personal Giulia.

0: Too Far Gone, i Metallica, tra poco Personal Julia su Virgin Radio, il nuovo singolo dei Greta Van Fleet.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
13: casco.
12: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: perfetto su coreve.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
7: Virgin Classics 1979.

Heartache Tonight, Eagles, Personal Julia su Virgin Radio, un grande classico del 79, ne abbiamo ascoltati un bel po' oggi in questa puntata su Virgin Radio e poi abbiamo parlato di album di personaggi classici, sì, ma che pubblicano nuova merce. Abbiamo parlato di Live at Eden Project, il nuovo album live degli Who che è uscito da pochissimi giorni. Domani invece esce 8 Tracks dei Pink Floyd. Parliamo di novità, sì, ma di una band giovane, Greta Van Fleet, ufficialmente tornati con Play Games, primo singolo tratto dal nuovo album in uscita entro la fine di quest'anno. È il nuovo singolo e primo inedito pubblicato dalla band negli ultimi 3 anni. L'annuncio era arrivato pochi giorni fa, prima questo video in cui si ringraziavano i fan per il grande viaggio della loro carriera di questi anni, e subito infatti avevamo pensato ad un addio alle scene. Poi no, un altro video in cui la band era molto divertita, era in studio di incisione e in sottofondo c'erano le note proprio di questo nuovo singolo. Il 27 di maggio i Greta si sono esibiti in un concerto esclusivo al Bowery Ballroom di New York, evento intimo coi biglietti acquistabili solo di persona presso la biglietteria locale fino ad esaurimento posti. Dicevamo qualche giorno fa a Personal Julia che anche questo è un nuovo trend, lanciare il concerto poche ore prima dell'evento e soprattutto vendere i biglietti solo in loco e solo pochissimo tempo prima dell'apertura delle porte, un po' come si faceva una volta. Greta Van Fleet, il loro nuovo singolo su Virgin Radio è Play Games.

0: Play a Games è il ritorno dei Greta Van Fleet, a Personal Giulia c'è anche Paola Maugeri che con Long Plane Stories ci racconta qualcosa su Joan Jett and the Blackhearts.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Joan Jett, di una canzone che è una dichiarazione di intenti, infatti diventa un classico del rock. Esce nel 1982 e si intitola I Love Rock and Roll. Tutti mi dicevano che le ragazze non potevano suonare il rock and roll, ma da quando avevo 15 anni ho provato a dimostrare che non è vero. Questa è la dichiarazione di intenti di Joan Marie Larkin, detta Joan Jett, nata in Pennsylvania, innamorata del rock and roll e arrivata a Los Angeles per suonare in una band. Non si trattava solo di fare rock and roll, ha spiegato in un'intervista in cui ha raccontato la sua carriera. Il punto era cercare di fare quello che volevo davvero nella vita. Devi lottare per quello che credi, se non lo fai sarà tutto orribile e io l'ho fatto. Nel 1975 Joan Jett sale sul palco con una band tutta al femminile, The Runaways. Al tempo erano una novità, poi diventano un punto di riferimento della scena rock di Los Angeles e infine un esempio da seguire per generazioni di girl band e musiciste, dagli anni 80 fino a oggi. Dopo le Runaways arrivano i Blackhearts, una band con Joan Jett al centro e tre ragazzi intorno. Il primo album si intitola Bad Reputation e poi arriva I Love Rock and Roll, che esce il 18 novembre dell'81, vende 1 milione di copie e arriva al numero 2 in America. Joan Jett ha raccontato un aneddoto sulla sua passione per il rock. Quando ha 15 anni va a scuola di chitarra. Il suo insegnante vuole partire dalla musica folk e dall'acustica, ma lei non ha tempo e non ha voglia. Ama una band guidata da Suzy 4 e così inizia direttamente dalla chitarra elettrica. Anni dopo la passione è la stessa. Nell'81 vende gli album dei Blackhearts dal portabagagli della sua auto dopo i concerti e alla fine il successo arriva perché, come ha detto lei stessa, succede solo se hai voglia di vivere in furgone, mangiare male e non guadagnare niente finché non arriva il momento. E allora tutto cambia con la cover di un pezzo del 76 della band Arrows, che è un titolo perfetto per lei e la porta al numero 1 in America. I Love Rock and Roll. Questa non può che essere Joan Jett.

0: brani del rock sono sempre molto riconoscibili, come questa I Love Rock and Roll, John and Jett and the Blackhearts. Ce ne ha parlato Paola Maugeri con un nuovo appuntamento di Long Playing Stories che torna su Virgin Radio alle 17:50. Per riascoltare tutte le pillole è semplice, vi basta utilizzare la nostra app oppure potete andare sul nostro sito virginradio.it. Grazie a Darren Bassi in regia, come tutti i giorni, a Riccardo Buccero per la parte autorale e a tutti voi amici miei. Anche domani puntata ricca di Personal Giulia, con i biglietti per Nick Cave and the Bad Seeds alla prima estate festival. Vi lascio con Ringo Revolver, noi torniamo domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
7: It's 2 p.m.
2: Revolver, in collaborazione con
8: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

0: Eccoci qua, Branco di Revolveriani, assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo e un saluto da Super Talk in regia.
1: Salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci porta fino alle 16, carichi di buona musica, bei racconti e bei sorrisi. Allora, siamo ancora esterrefatti dal bello show di ieri sera a Bologna dei Metallica. È stato uno show incredibile. Andate sul nostro sito virginradio.it, ci sono bellissime foto del concerto di ieri sera a Bologna. E poi, già che ci siete, vi ricordo che sul nostro sito ci sono anche in palio i biglietti per il Noisy Naples Festival. 23 luglio Franz Ferdinand, Skank Nancy, e 24 luglio con i Kasebian. Poi naturalmente parleremo di varie notizie. In Cina c'è un drone nuovo antincendio, in America un tipo si è fidato del GPS e è andato a finire sui binari del treno, sempre in America c'è questo mistero a New York delle persone che entrano e escono dai tombini di New York, insomma ne avrei di storie con i tombini ma non le dico, caro Super Tokyo. Andiamo avanti, e poi la macchina del tempo, molto interessante. Oggi avremo a che fare con i Mamas and Papas, con i Wings di Paul McCartney, con i Sixies, Sputnik, con i Blackstone Cherry, con i Beatles, Janis Joplin, Fleetwood Mac, Springsteen, Small Faces, Jeff Buckley. E specialmente oggi vogliamo ricordare 4 giugno 2020, il mondo perdeva e tutto il rock and roll perdeva Steve Price, il bassista degli Sweet.

0: questo era uno dei pezzi più potenti del glam. Siamo nel 74, l'album degli Sweet chiamato Sweet Fanny Adams, e questo era il nostro ricordo per Steve Price. Are you ready, Steve? Quando mi dice così all'inizio mi fa gasare. Are you ready, Bonzo?
1: Ciao, ringazio!
0: Come andiamo? È carico? Ieri sera si è divertito in Metallica,
1: carico, bello,
0: l'ho vista
1: bello.
0: Cantare, saltare, non bere più birra, no. Si vede che ha dieta.
1: Bellissimo, è stato un concerto pazzesco, ci siamo ubriacati di Metallica ieri.
0: Difatti, io sono in 4-5 anni sono al quinto concerto che vedo, e quello forse più eclatante è quello che ho visto 2 anni fa a Indio, California, davanti a 400.000 persone, no? Ma devo dirle che ieri sera hanno cantato e suonato in modo devastante.
1: Pazzeschi, volume come deve essere a tutti i concerti.
0: Oh,
1: alto,
0: c'era un bel volume a Bologna. No, come a San Siro, cacchio, che rompono le balle quelli che abitano a San Siro, che vogliono il volume basso. Ma che città sia. Dai, pompiamo rock and roll. O no,
1: sempre,
0: Bonzo?
1: Sempre, sempre.
0: Facciamo qualcosa con Live Nation, chiediamo i volumi, noi vogliamo i volumi alti. Non vogliamo
1: ma
0: i volumi.
1: Sono i comuni, non è tanto
0: sì, certo.
1: Gli organizzatori, sono i comuni delle città. Reggio Emilia,
0: Imola, si suona, chiaro.
1: E lì si va proprio con a tutto volume, e altre città come Milano invece dove bisogna stare dentro dei limiti. Purtroppo.
0: Allora, ci siamo divertiti, grazie, andate sul nostro sito virgeradio.it dove ci sono tutte le foto, giusto?
1: Bellissime, stupende, davvero. Bene. Che rendono la magia della serata.
0: Stasera voglio anche ricordare, alle 21 ascolteremo insieme lo speciale dedicato live a The Hidden Project del You che abbiamo fatto, Bonzo, bello.
1: Sì,
0: quel disco lì.
1: Presentato.
0: No, ma quante chicche degli ho messo?
1: No, è la storia della band praticamente.
0: Va bene, la storia della band, io direi, ci sentiamo tra poco, parleremo di sport, ma le devo chiedere, le piacciono i Messengers?

0: Che bello questo singolo dei Messengers, Mr. Greg Bard e Tom May insieme in questa band. Il nuovo singolo si chiama Nobody Zero. Cosa c'è, Bonzo, che sta parlando? La sentiamo sottofondo. Con chi parla? Con chi si distrae?
1: No, abbiamo un sacco di cose che stanno arrivando.
0: Ho capito, parlava con la Barbara, con chi?
1: sì, no, con Mattia stavo parlando.
0: Ecco, ci saluti tutta la squadra della redazione, anche certo. Tutto l'ufficio musica. Oggi Brunetto non l'ho visto e mi sa che... Allora, quando noi siamo arrivati a Milano questa notte dal concerto di Metallica a Bologna, lui stava ancora camminando verso la macchina a parcheggio.
1: Cioè, sì, noi siamo stati rapidissimi. Devo dire, abbiamo battuto ogni record.
0: Bene.
1: Ieri
0: tennis, Roland Garros, Parigi e azzurro, dai, che figata, tutti questi ragazzi italiani che giocano forte a tennis, è bello. Ma, no,
1: bellissimo, perché ci sarà Cobolli, ha battuto Auger Aliassime,
0: sì.
1: E giocherà in semifinale contro Matteo Arnaldi, che ha superato Berrettini, che si è dovuto ritirare per un malanno.
0: Quindi una semifinale con due italiani, almeno uno,
1: esatto,
0: va in finale.
1: Uno va in finale, ma pochi minuti fa Andrea Vavassore e Sara Errani hanno vinto il titolo di doppio misto per il secondo anno consecutivo, quindi stiamo dominando a Parigi, è nostra.
0: Poi ieri c'è stata l'amichevole dell'Italia, la nuova Italia nazionale allenata da Silvio Baldini, ha vinto 1-0 con Lussemburgo, ma voglio dire, dai.
1: No, va bene, il minimo dei gol, però ci hanno... Da quello che ho letto, perché noi eravamo in Metallica, ci hanno messo impegno.
0: Sì, però vedo che secondo il report annuale di World Population Review, che valuta quali nazioni siano meglio, poi parleremo insomma delle nazionali, ma anche l'Italia invece come viaggio è messa meglio, no? Cioè, dopo parleremo di questa cosa che ci tengo.
1: Sì, non siamo tra i più amichevoli del mondo. Insomma, non avrei mai pensato che nella classifica mondiale l'Italia si trovi solo al 29esimo posto.
0: Nel calcio siamo andati al 100esimo, quello che preferiscono i viaggiatori siamo al 29esimo. Io mi speravo qualcosa di più, come...
1: Sì, devo dire, tra le più amichevoli.
0: E chi è che ha vinto? Chi ha vinto in questa
1: stagione? Medaglia d'oro al Messico,
0: sì.
1: Seguito dal Brasile, al terzo posto le Filippine.
0: C'è Tocchi che continua a fare così con le braccia, ma Tocchi, si vede che in Messico sono più socievoli e trattano
1: noi.
0: I turisti meglio di noi, cosa vuoi che ti dica, no, caro? Signor Bonzo, senta, allora le devo chiedere la domanda fatidica, ma le piacciono i San

0: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
1: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
2: Revolver on Virgin Radio.

0: singolo dei Kasabian che verranno in concerto il 24 di luglio a Napoli, lo dicevo prima, Noisy Naples Fest. Beh, l'inizio era male di Revolver, che si è sciolto come un ghiacciolino a sole, ma noi torneremo tra poco con un classico dei Mamas and Papas per ricordare il compleanno della voce fantastica dei Mamas and Papas, Michelle Phillips. Ma chi è?
1: Ringo, su Revolver c'è Bozo, sempre lì con te, Toki. Sei più forte se metti rock a piovere.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townsend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
3: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
4: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
3: Da non credere, è perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
4: Ecco, guarda qui, pasta de cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
3: E succede anche sulla spesa online.
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No!
9: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
22: Termini e condizioni in negozio online.
23: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
24: Revolver. Revolver.
25: You're listening to Ringo with a Revolver.
26: On Virgin Radio.
27: Virgin Classics 1966.

capovolo assoluto del suono dell'America, della California degli anni 60, Mamas and Papas California Dreaming. L'album era del 66, If You Can Believe Your Eyes and Ears, questo è il titolo dell'album, e la voce di quella che oggi compie gli anni, nata oggi nel 44, Michelle Phillips, mitica voce dei Mamas and Papas. Classico Revolver, classico Virgin Radio, siete con Ringo. 342-4141-411 per i vostri pensieri, le novità anche dei Death Rocks che arriveranno il 23 novembre prossimo a Milano, online, e faranno sentire il nuovo singolo Fall Together.

0: Hi, this is Brian from Placebo, and I love rock and roll.
1: Placebo, Teenage Angst. Che bello il sorrisino, mi piace. Me l'ho dimenticato il sorrisino, Toki. Ma la fai sentire ancora? Dai, fammi sentire ancora il sorrisino, perché mi piace la voce di Brian Molko a Virgin Radio.
2: Revolver Cover Experience.
1: Siamo arrivati alla Cover Experience. Allora, voglio portarvi nel 1968 con Marvin Gaye, un capolavoro di canzoni in America. Milioni di giovani che la ballano nell'estate del 68, avvinghiati l'un l'altro. Un vero ballo soul, perché insomma Marvin Gaye, grande voce della soul americana. Due anni dopo, nell'estate del 70, per i Creedence Clearwater Revival esce l'album Cosmos Factory e loro la fanno così.

0: Colin Fogerty di Berkeley, California, mette sulla band degli anni 60 i Creedence Clearwater Revival e nel 70 ricanta Hail Through the Grapevine.
1: Revolver, Virgin Radio.
0: Per la vostra prossima vacanza scoprite il fascino autentico delle Baleari di Franco Rosso. Natura, cultura e panorami mozzafiato. A Maiorca potrete alternare spiagge spettacolari, borghi mediterranei e vivaci passeggiate sul mare. Minorca invece vi conquisterà con il suo ritmo lento, le calette turchesi e un'atmosfera intima tutta da assaporare. Ogni isola saprà regalarvi un modo diverso di vivere il Mediterraneo. Le Baleari vi aspettano nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Rieccoci con le hit estive in classifica Torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
15: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
16: Ah no, io riparto con Boscolo.
17: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
18: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Seresto allaccia la libertà!
23: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
24: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
21: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
0: Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Stop. Revolver! On Virgin Radio.

0: Songs of the Future, Bonavox, la sua band, You Do, Virgin Radio, questo è Revolver. E mi ha messo ansia col finale del singolo. Bonzo!
1: Sì!
0: No, finisce un po' così. È una canzone molto impegnata, quella di Bonavox. Mi piace molto.
1: È calando così.
0: È incalando, lei non cala mai invece, perché lei non si cala nei tombini, specialmente perché
1: no.
0: Mi ha mandato questa notizia in America, a New York, il mistero delle persone che entrano ed escono dai tombini, cioè...
1: Sì, stanno ricevendo il New York City Police Department,
0: sì,
1: un sacco di segnalazioni di gente che alza i tombini e si cala sotto. E non si capisce
0: cosa vanno a fare i tombini.
1: Allora, secondo gli investigatori è possibile che queste persone stiano perlustrando le fogne alla ricerca di oggetti preziosi.
0: Ma una volta nelle fogne c'erano i coccodrilli a New York, adesso le persone
1: dicono. Adesso no, dicono ci sono le persone che cercano oggetti preziosi che non si capisce bene come finiscano nelle fogne. Ma
0: come no,
1: ma delle fonti. Ma,
0: scusi signor Bonzo, mette che lei si piega, va in bagno, sta pulendo il bagno e le cade la fede o l'anello di fidanzamento con un diamante.
1: Cellulare
0: chi se ne frega. Frega, ma gli anelli valgono tanto con i diamanti, no?
1: Sì,
0: certo. E comunque alla fine la fogna, i tombini di New York sono sempre di moda, questo è il fatto,
1: sempre,
0: no?
1: Sempre, mai stati così di moda.
0: Dai coccodrilli negli anni 80, insomma, a questi con i metal
1: ai
0: detector.
1: Cercatori d'oro.
0: Sì, ma io li vedo anche in spiaggia a Los Angeles che girano quando cala il sole verso le 7, che poi arriva quella nebbiolina losangelina e anche un po' l'umidità, il freddo. Arrivano questi con questi metal detector, io non so se si chiamano così, e cominciano a cercare. Sa che mi ha detto che trovano monete, orologi, gioielli, qualcosa trovano,
1: Devo fare un outing, è il mio sogno farlo.
0: Ma io, allora signori,
1: io guardo le trasmissioni dei cercatori di metalli in Australia.
0: Un applauso al Bonzo che fa. Facciamo così, facciamo un crowdfunding, una colletta, raccogliamo fondi per comprarle un metal detector, e lei ci racconta
1: tutta
0: l'estate. Dai, tutta l'estate lei va a cercare oggetti a spiaggia, dove andrà? A spiaggia, non so, ma al Poetto andrà.
1: Il sogno è andare in Australia.
0: Fino in fondo per cercare qualcosa.
1: Fino là in fondo.
0: Ma vada qua, abbiamo 80% di penisola, quindi tutto il mare in Italia, scusi, vabbè, ci faccia, allora noi le faremo la colletta, compreremo questo metal detector per cercare oggetti, glielo facciamo fare, va bene?
1: Va bene,
0: bene, rimaniamo in America. Le piaceva la Dave Matthews Band?

0: Every Day del 2001 di Space Between, Virgin Radio, Revolver, prima gli U2, prima ancora i Creedence Clearwater Revival, bella musica, Revolver, Bonzo!
1: Sì.
0: Ma allora si è bloccato il centralino al 342-41-41-41-1, ma non pensavo ci fosse un esercito di ricercatori.
2: Bonzo, ma non importa andare all'estero, qui in Italia ce n'è molti. Io ho un paio di amici che vanno nelle spiagge la sera. E bravi. C'è anche che vanno anche nelle colline, nei ruderi, nei castelli, vanno a cercare monete, braccialetti, insomma, roba di valore.
0: Ciao Bonzo, allora lei vuole fare questa carriera, lei le inizierà a fare. Fateci sapere là fuori, mandate messaggi al Bonzo per sapere dove comprare, cosa fare, come comportarsi. Intanto le chiedo, caro Bonzo, arriva il Revolver Cult.
1: Sì.
0: È pronto?
1: Pronto, pronti.
0: Six Six Sputnik, Flown In dell'album dell'86, questa era Long Missile F-111.

0: Ringo, no, Rix Sputnik. In macchina no, divento pericoloso.
1: In macchina no, ma ovunque, Six Sputnik, siamo negli anni 80, ragazzi, 88, anche se la band si formò nell'82, al basso c'era il mitico Tony James, ex London SX, ex con Billy Idol, insomma un grande bassista. Quella fu un'idea fantastica, ebbero molta fortuna, perché poi questo pezzo, Long Missile F1, venne preso come spot pubblicitario dall'Atari, e insomma i ragazzacci fecero un sacco di grana, eh?
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 15.
7: It's 3 p.m.
8: Revolver. Make my day.
9: Virgin Radio.

Down con i Linkin Park, questa qui c'era ancora Chester Bennett con My Shinoda. Noi li aspettiamo però il 26 di giugno, manca poco ragazzi. Firenze alla Visarno Arena, sarà un concerto meraviglioso quello firmato Virgin Radio. Siete con Ringaccio, questa è Revolver. Allora dopo avremo anche la macchina del tempo, siamo entrati nella seconda ora, poi avremo la macchina del tempo e avremo anche vi voglio ancora poi ricordare, avremo uno spazio dedicato agli U, perché stasera alle 21 ci sarà uno speciale live che ho fatto per voi, quindi per presentare un nuovo live, qualcosa di fenomenale, almeno per chi ama gli U e non solo, ragazzacci del rock and roll. Salutiamo i bibidi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, ascoltano Virgin Radio come colonna sonora, hanno scelto Revolver, grazie, avete fatto la cosa giusta. Andiamo con i Mumford & Sons, anche loro il 7 di luglio saranno a Roma, in Podomo delle Capannelle, canteranno Here, singolo che hanno fatto con Chris Stapleton.

0: Micidiale questa versione Wicked Game fatta dagli Imi di Billy Vallon, Razor Blade Romance, l'album del 99. Bonzo!
1: Sì, che bella!
0: Si ricordava bellissima. L'originale di chi era? Vediamo.
1: Chris Isaac,
0: bravo. Allora, siamo su Virgin, questo è Revolver, il consueto appuntamento con la redazione, con il Bonzo. Prima abbiamo parlato di tombini a New York, gente che va trova a cercare con il metal detector cose di valore. Chissà che puzza lì nella fogna a cercare le cose.
1: Però non bello. deve essere.
0: Vabbè, lei è abituato a cose peggiori, però insomma, lei ha fatto il militare a 3 anni a Cuneo, come diceva Totò. Caro signor Bonzo, però la porta in Brasile.
1: Sì.
0: Ancora sti tombini di mezzo. Certo. Cammina per... No, ma sei cattivo, Toki. Ma questo chi era? Mario Bros che cadeva nei tombini?
1: Sì, questo era lui.
0: Ma dai! Questa signora cammina per strada in Brasile e scompare nel vuoto inghiottita da un tombino che è stato fatto dai ladri?
1: Era stato fatto dai ladri.
0: Ma dove? Rio de Janeiro?
1: È stato a Rio, è successo, in una zona molto residenziale. Non si capisce se anche i ladri brasiliani erano andati giù nelle fogne o volevano portarsi via il tombino. Sta di fatto che poi l'hanno rimesso male. Lei camminava
0: ed è volata dentro.
1: Camera di sorveglianza, poverina. Proprio ha fatto vedere nel momento che è crollata e poi è stata salvata. Per fortuna.
0: L'altro giorno mi ha mandato la notizia dei ladri qui che hanno scavato dal tombino il muro per la banca, ma la banca si era trasferita a Roma. Che figura di M che hanno fatto. Insomma, lei è un periodo che va a tombini e a buchi e a muri, signor Bonzo.
1: È un periodo caldo per i tombini.
0: E lei, insomma, una volta si diceva bello come il Bonzo, anzi bello come un tombino, no, signor Bonzo?
1: Più bello il tombino.
0: Vabbè, parliamo ancora di concerti. Lei si sta preparando a dare un sacco di biglietti perché il 5 di luglio arriveranno gli Ideas a Milano, il Podo Bosnai e la Maura, arriveranno loro. Le piacciono i Foo Fighters?

0: Love, il nuovo singolo dei Foo Fighters che vedremo il 5 di luglio qua agli Ideas di Milano, concerto imperdibile, chiaramente un concerto firmato Virgin Radio. Attenzione che torneremo tra poco con un classico, perché stasera alle 21 ci sarà uno speciale dedicato a You, al live a The Hidden Project, alla band, e vi daremo un piccolo assaggio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Confusione sarà perché
12: le leggi le parole? No,
13: per forza siamo in radio, ma su canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno canale 5.
15: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
2: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
4: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Revolver!
9: Revolver.
10: Revolver with Ringo.
11: Virgin Radio.
12: Virgin Classics.
13: 1965.
14: Virgin Radio.

0: You dal vivo al Fillmore East nel 1968, tre anni prima. Insomma, fecero questa canzone, Can Explain. Stasera avremo qui a Virgin Radio uno speciale sul You, sempre live. Vi voglio ricordare che si parte alle 21, ascolteremo tutti insieme lo speciale dedicato al live a The Hidden Project degli You. Ragazzi, uscirà anche questo disco, quindi non perdetevi l'appuntamento, anzi forse è già uscito, quindi da pochi giorni un appuntamento imperdibile, non solo per chi ama gli You, ma per chi ama sentire i live. E noi alla sera Virgin Radio di live ne facciamo sentire veramente tanti. Cosa c'è?
1: Hi, I'm Peter from The Who, and you're listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: Thank you Pete, thank you Pete. Allora stasera, lo ripeto ancora una volta, ore 21, lo speciale live ad Eden Project del You, non potete mancare. Andiamo avanti con Revolver e con le novità Generation Young Lean. Questo è Storm 2. Like an empty fire.

Ho menzionato Virgin Radio e Virgin Radio TV, il 2014 con gli AC/DC si è accesa la macchina del tempo, la Time Machine. Ring pronto a partire dal 4 di giugno del 44. Oggi nasceva nel 44 Michelle Phillips, la voce dei Mamas and Papas. 4 giugno del 53. Questi sono i Wings, il Paul McCartney. Oggi nasceva nel 53 Jimmy McCulloch. Jimmy se ne andò nel 79 a 26 anni, molto giovane. 4 giugno del 64. Li abbiamo sentiti prima, Revolver, i Sig Sig Sputnik. E oggi è il compleanno di Chris Cavanagh, il batterista. 4 giugno del 65, happy birthday a un velocissimo pilota, Mick Doohan, grande campione australiano, ha vinto 5 mondiali nella classe 500 fino al 98. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 4 giugno 62. Anzi, 4 giugno 85, che è il compleanno di Chris Robertson, leader dei Blackstone Cherry. Mi stavo dimenticando di loro, capisci, caro Super Toki? È perché non ci vedo, non gli occhiali. Ricorrenze, 4 giugno del 62. I Beach Boys, dicevo, nel 62 pubblicavano questo 45 giri in vinile, Surfing Safari, l'album è l'omonimo. 4 giugno del 64. Allora, oggi nel 64 Jimmy Nicol diventa un Beatle per 5 date, suona la batteria per i Beatles nel tour perché Ringo Starr si ammalò, l'influenza, per 5 date vive un sogno, suona la batteria con i Beatles. Se piacerebbe sapere adesso cosa fa Jimmy Nicol nella vita. Vabbè, 4 giugno del 66 Janis Joplin, oggi nel 66, arriva a San Francisco, accetta di diventare la nuova voce dei Big Brother Holding Company. 4 giugno del 70. Carlo Santana, oggi nel 70, registra la sua cover di Black Magic Woman dei Fleetwood Mac. 4 giugno 84. Oggi nel 84 Bruce Springsteen pubblicava Born in the USA. 4 giugno 97. Oggi nel 97 muore il grande Ronnie Lane, storico bassista degli Small Faces. Altra morte nel rock britannico, 4 giugno 2020. Il mondo dice addio a Steve Price, il bassista degli Sweet. Chiudiamo la macchina del tempo con 4 giugno del 97. Il corpo senza vita di Jeff Buckley, oggi nel 97, viene ritrovato da un pescatore nel World River, che è poi un piccolo affluente del Mississippi. Jeff Buckley è scomparso il 29 maggio, ma ritrovato oggi, 4 giugno del 97.

0: Che versione meravigliosa questa ricantata da Jeff Buckley nel 94 di Alleluia. Bello il suo ricordo, questo è Revolver, questo è Virgin Radio. Noi ci sentiamo tra poco per l'ultima parte, per il rush finale di Revolver.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamiq e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
17: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
21: DJ Ringo.
22: Revolver with Ringo.
23: Revolver with Ringo.
24: Revolver with Revolver.
25: Virgin Radio.

0: Nelle stelle in the stars con i Rolling Stones, tornati con l'album nuovo Foreign Tongues, è sempre una questione di lingua per i Rolling Stones. Uno dei Rolling Stones, una parte, il grande Ronnie Wood, verrà in Italia il 17 di luglio a Lucca Summer Festival, sarà un concerto meraviglioso, ci saremo anche noi. Bonzo!
1: Eccoci, sì!
0: Andiamo a trovare Ronnie Wood.
1: Assolutamente.
0: Oh no. Senta, si può fare un giro veloce per il mondo?
1: Partiamo.
0: Se la sente? Allora, partirei da Ibiza, dove non si parla di vacanze, di party, di pusher, non si parla, parliamo del serpente invasore che è diventato un caso internazionale a Ibiza.
1: Il culebra del Radura.
0: Il culebra?
1: Il columbro.
0: Sì. Ma che serpente
1: cavallo. È?
0: È
1: un serpentazzo marino,
0: sì,
1: specie invasiva che sta modificando l'equilibrio ecologico dell'isola.
0: Perché si mangerà tutti gli animaletti che deve mare, mangiano altri animali, quindi non è una specie autoctona. E chi l'ha portato questo serpente a Ibiza?
1: È arrivato dal continente, dalla Spagna, probabilmente dentro tronchi di ulivi centenari importati sull'isola.
0: Che casino per quelli che vanno a Ibiza, come mi dispiace per loro, dai... Come si fa ad andare in mare a fare un bagno con i serpentelli, poveri Ibiza. Andiamo in Cina dove il drone antincendio ha raggiunto il 33° piano in un minuto.
1: Geniale, assolutamente. Hanno presentato questo
0: drone
1: questo
0: che
1: strumento.
0: Porta l'acqua e spegne il
1: esatto ed è comodissimo soprattutto per accorciare i tempi di intervento in situazioni di alta criticità.
0: Non mi fa, c'è Tokyo che ride in regia, mi fa ridere, ma nel senso che poi è adatto a città che hanno i grattacieli, i piani, i palazzi alti, no?
1: Ah no, certo, in Cina ce n'è, è stato presentato a Pechino, quindi...
0: Bene, va bene, Ibiza e Cina, devo mollare. Stasera le ricordo alle 21 lo speciale su Live at Eden Project degli U. Va bene, signor Bonzo, se lo ricorda, se l'hai segnato.
1: A tutto volume.
0: Che può darsi che lo speciale inizi con una canzone molto famosa degli U, My Generation. La faccio.

Michael Jordan con i Cranberries nel 96 con Salvation. Siamo alla fine di Revolver. Ringo tra poco vi deve salutare. Vi consiglio di prenotare una stanza al Virgin Motel questa notte. Grandi vibrazioni e bella musica con Johnny J. Douglas, il nostro portiere di notte. Vale sempre la pena. Ma chiudiamo con l'ultimo Revolver Cult. Ho parlato ampiamente alle 21 prima del Virgin Motel. Ci sarà naturalmente questo speciale live ad Eden Project degli U, questa nuova uscita live degli U, questa grande band che negli anni 60 è diventata insomma capostipite di quello che sono la cultura dei mods. E non c'erano solo loro, non c'erano solo gli U in quel periodo negli anni 60, c'erano anche band come gli Small Faces. Oggi ho ricordato la morte nel 97 di Ronnie, naturalmente il mitico Ronnie Lane, il bassista e fondatore degli Small Faces, chiamato, il vero nome era Ronald Frederick Lane, detto Ronnie da tutti, grande bassista degli Small Faces insieme a quella che era una band stratosferica per chi ama la cultura mod, Steve Marriott, Ian McLagan e Kenny Jones. E allora andiamo ancora, prima abbiamo sentito un pezzo degli U del 65, My Generation. Pensate i mods a Londra cosa ascoltavano quel giorno, quell'anno 65, oltre gli U c'erano gli Small Faces con What's Gonna Do It. DJ Ringo, Revolver, Cult.

0: Sua Body con gli Small Faces, capitanati da Ronnie Lane. Siamo nel 65, dopodiché dopo pochi anni mollerà i Small Faces e metterà sulla band i Faces insieme al suo amico Ronnie Wood e un certo Rod Stewart alla voce, voglio dire. Grande ricordo quello. Allora con questo ricordo noi chiudiamo le due ore che sono volate via. Ragazzacci di Rock and Roll, grazie a Super Tocchi per la parte tecnica, al Bonza al settimo piano. Ricordatevi che ringaccio qua Virgin Radio Revolver. Vi vuole bene!
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Revolver, in collaborazione con
3: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi è su francorosso.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
6: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. In the
4: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No!
10: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro! In più puoi pagare a tasso zero! Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
18: Salve!
19: Ah, lei, ho un problema, sa?
18: Cioè?
19: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
18: Per 10 anni non le darà più fastidio.
19: Ha 6 balconi e un terrazzo!
20: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
21: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
22: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: Ecco la refurtiva McDonald's.
24: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
23: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
24: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Virgin Classics 1969.

0: Una persona non diventa Eric Clapton solo perché ha una chitarra Les Paul. Non funziona così.
1: Roger Waters. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
3: Sono le 17.
7: It's 5 p.m.
3: Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto in direzione Pescara. Code per traffico intenso sulla 1 alle porte di Milano tra Melegnano e la tangenziale ovest in direzione Milano. Sulla A22 del Brennero traffico intenso e code tra Carpi e l'Autosole in direzione Modena. Sulla A7 Milano-Genova code per incidente tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la A10 dei Fiori in direzione Genova. Sulla A8 Milano-Varese code tra Fiorenza e Fiera Milano in direzione Varese. Sulla A9 dei Laghi un veicolo in panne causa code tra Ponte Chiasso e Como Centro in direzione Lainate. Corsia chiusa per incidente infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga ad Abbadia Lariana in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina, funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
14: Pronto?
15: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
14: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
16: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
17: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
18: Figurati, me ne trovano un altro.
17: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
18: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
19: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
20: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
21: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Pronto?
10: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
9: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
14: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
13: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
14: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
13: E succede anche sulla spesa online.
12: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
23: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
0: Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi di un inedito dei Beatles, una melodia per pianoforte e voce registrata da John Lennon che nel 1995 diventa una canzone bellissima grazie a Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison che tornano a suonare insieme dopo 25 anni. Si intitola Free as a Bird.

Discology. Paul, Ringo e George si immergono negli archivi dei Beatles e trovano tutta la loro storia, registrazioni delle prime audizioni, pezzi della prima band di John, The Quarrymen, e poi demo, versioni alternative, primi take, scambi di idee ad Abbey Road. Le prime audizioni, pezzi della prima band di John, The Quarrymen, e poi demo, versioni alternative.

John al pianoforte nella sua casa di New York, nella loro casa di New York, nel 1977. George, Paul e Ringo si ritrovano a casa di Paul, registrano una musica per la voce di John Lennon e creano Free as a Bird, un brano struggente con una melodia ipnotica e un testo poetico che racconta John Lennon e la sua sensibilità. Esce il 4 dicembre del 95, lanciato da un video girato nelle strade di Liverpool, dove la voce di John Lennon sembra volare. Un sogno ricorrente di tutta la mia vita è volare, ha scritto John. Quando mi sento in pericolo, sogno di volare fin da bambino e mi sembra di nuotare nell'aria. Di solito nuotavo volando intorno a casa o in luoghi che conoscevo bene. Free as a Bird entra al numero 2 in Inghilterra nel 95. John Lennon non c'è più, i Beatles non ci sono più, ma la loro magia rimane intatta per sempre.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di

0: stagione. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La COP sei tu.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Solo da un euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 18.
6: It's 6 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buonasera da Umberto Cascone. Il cessate il fuoco mediato da Washington è una capitolazione. Beirut la smetta di farsi umiliare nei negoziati. Così il leader di Hezbollah, Qassem, che ha rifiutato l'accordo tra Libano e Israele. Continuano gli scontri. Tel Aviv bombarda Beirut. Nel sud del Libano morto un casco blu serbo di UNIFIL. Inchiesta assurda per la sesta volta finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993, Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti su Silvio e su tutto il centrodestra. Mattarella, dopo la relazione della Procura Generale di Milano, conferma la grazia a Nicole Minetti. I magistrati, a seguito di nuovi accertamenti, hanno ritenuto infondate le accuse pubblicate da alcuni organi di stampa. Il Quirinale ribadisce piena fiducia nella magistratura. Nel processo per il delitto di Pamela Genini solo la famiglia della modella è parte civile, esclusi l'amico Dolci, indagato a Bergamo per la profanazione del corpo della giovane, e alcune associazioni. In aula la madre della vittima insulta l'imputato Gianluca Soncin, che rischia l'ergastolo. Il passaggio in Senato, poi entro luglio la conversione in legge e per fine anno i decreti attuativi. Questi gli obiettivi del governo dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare. Palazzo Chigi dovrà normare la produzione energetica, la ricerca sulla fusione e la gestione delle scorie. Tennis a Roland Garros, il duo Errani Vavassori trionfa nel doppio misto, confermato dunque il titolo già portato a casa lo scorso anno. Domani le semifinali maschili, nel singolare il derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli, nel doppio Bolelli e Vavassori si giocano l'accesso alla finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No,
8: sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line,
8: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
10: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A4 troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Meolo, Roncade e Cessalto verso Trieste. Lungo il raccordo 1 Siena-Firenze lavori sono segnalati allo svincolo di Bargino verso il capoluogo toscano. Perdita di carico nelle Marche sulla A14 tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Altra perdita di carico anche in Emilia sulla A1 tra Modena Nord e Modena Sud per chi sta procedendo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta in Sicilia lungo la A19, dove sarà in atto una riduzione di carreggiata per lavori fino al 15 gennaio 2027 tra lo svincolo a Gira e la rotatoria Catania Sud. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il telefonino quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, giovedì 4 giugno, questa è la diretta di Virgin Radio con Virgin Generation. Per tenervi compagnia fino alle 20 ci siamo noi, Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Patrick in regia è tornato e ha portato con sé in dono un momento free ticket.
0: In dote,
1: esatto, come si diceva una volta. Non ha portato i merletti perché non li sa fare, allora lui ha detto: sai cosa c'è? Io porto un momento free gift.
0: Wow!
1: Momento generosità, però non vi diciamo quando.
0: Per le vostre collezioni.
1: Come il Natale, quando arriva, arriva.
0: Allora, arriverà. Questo, in queste due ore sicuro arriva. Questo ve lo possiamo assolutamente promettere, garantire. Così come la miglior musica in circolazione, quella di Virgin Radio, come ad esempio gli Stereophonics con Dakota.

0: Stereophonics Dakota 2005, 18:07 minuti giovedì 4 giugno, Virgin Generation in diretta con voi, con tante notizie anche di cultura generale.
1: Sì, andiamo nello spazio, ogni tanto ci piace fare un viaggetto e non ci andiamo solo noi, anzi ci andiamo grazie alla Cina che ha lanciato un esperimento sulla stazione spaziale di Tiangong. Gli esseri umani potranno riprodursi cioè lontano dalla Terra? È un tema fondamentale se si vuole in futuro portare la vita sulla Luna o su Marte. Che cosa hanno fatto i cinesi? Hanno inviato dei modelli di embrione umano ottenuti da cellule staminali che sono stati 5 giorni in microgravità per simulare le prime fasi dello sviluppo embrionale. Non sono veri embrioni umani, questo l'hanno specificato per evitare questioni etiche. È un esperimento particolarmente delicato perché sappiamo che l'ambiente spaziale non è favorevole, diciamo, alla vita, ci sono le radiazioni che modificano il DNA, eccetera. Durante l'esperimento i campioni nello spazio sono stati confrontati con altri identici che sono rimasti sulla Terra, sempre dello stesso periodo gestionale, diciamo, per capire appunto gli effetti che l'ambiente provoca su questi tipi di embrioni in una situazione o in un'altra. Vedremo come andrà a finire.
0: Assolutamente, lo step successivo credo che sia quello di creare dei motel direttamente sui vari pianeti in modo tale da favorire anche il momento, ecco. A proposito, chi è che va spesso nello spazio a livello di concept e chi lancia i propri dischi e le proprie comunicazioni attraverso la ionosfera? Proprio loro, i Muse, Be With You.

0: Aerosmith, Dude Looks Like a Lady, 1987, la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio.
1: Ragazzi, in questo studio siamo in tre in questo momento e c'è un solo eroe, è il nostro Andrea Rock, perché non ha chiuso occhio questa notte, perché è andato a vedere le partite di NBA e adesso ce le racconti.
0: Sì, non sono andato fino a San Antonio in Texas per poi tornare indietro, però è vero.
1: Allora non sei tanto eroe.
0: Ho fatto un'ottata, ho chiuso con il fischio finale alle 5:10, una prima gara 1 delle Finals NBA veramente incredibile. Si giocava appunto in Texas la sfida tra San Antonio Spurs e New York Knicks. La squadra di Victor Wembanyama è rimasta davanti tutta la partita praticamente, ma poi nel quarto periodo New York sale in cattedra, anzi sale in cattedra Jalen Brunson, colui che viene definito clutch time o clutch man, l'uomo che nel momento clou della partita diventa determinante, e quindi così nel quarto periodo stacca il biglietto per gara 2 in vantaggio sulla squadra di San Antonio, quindi si porta a casa New York la prima partita. La seconda sarà domani notte, quindi nella notte tra nella notte tra venerdì e sabato si giocherà ancora San Antonio. Pensa, è la prima volta che i San Antonio Spurs perdono gara 1 nelle finals della storia della franchigia.
1: Ma spiegami un attimo, a gara 4 a un certo punto erano sfiniti, per quello che gli altri sono riusciti
0: nel quarto periodo,
1: scusami,
0: la stanchezza sicuramente un po' giocato, però devo
1: perché
0: dire
1: hanno dato tutto all'inizio e poi
0: devo dire che è stato molto molto molto intelligente Brunson a tenersi come fa spesso per il quarto periodo,
1: vedi?
0: Per esplodere quando effettivamente gli altri avevano un po' giocato tutte le loro carte e forse si sentivano anche sicuri di una prima vittoria in casa. Comunque è solo gara 1, si gioca al meglio delle 7, le Finals NBA promettono scintille.
1: Perfetto, e noi continuiamo adesso con la musica perché torneremo sull'NBA più avanti. Adesso i Nickelback, Bones for the Crows.

0: for the Crows, Nickelback.
1: Parliamo del ritorno dei Weezer tra pochissimo qui su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023, Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria,
5: la più buona perché è mia.
7: Pronto? Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
8: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Per molti il futuro è solo incertezza.
16: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
18: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
19: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
21: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
0: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Troublemaker Weezer, era il 2008, questa è la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio con voi Andrea Rocchi e Melissa Greta. Weezer noti per aver dato colori, sì, ai loro dischi.
1: Tipo, allora abbiamo ovviamente il blu, abbiamo il verde, abbiamo il black,
0: abbiamo il rosso.
1: Abbiamo il rosso, esatto. Beh, in totale gli album in studio, li ho contati, sono 20.
0: Sì. Alcuni però erano self-title, sì, differenziati l'uno dall'altro proprio per il colore della copertina. Adesso saliamo sul podio.
1: Ce n'è uno che, esatto, saliamo sul podio. Non è il bronzo, non è l'argento, ma vanno diretti a loro con il loro 20° album in studio. Molto bella la copertina. Sarà sempre omonimo, però aggiungendo appunto
0: color oro,
1: gold album, seguendo appunto la tradizione. L'uscita di questo nuovo album dei Weezer è prevista per il 21 di agosto e pensa che l'idea del disco è nato dopo il tour per il 30° anniversario della band. Sono tornati nella loro Orange County, si sono ritrovati in sala prove per capire quale potesse essere il passo successivo. Evidentemente poi la scrittura è arrivata automatica. Tra l'altro Rivers Cuomo e Pat Wilson hanno scritto insieme alcuni brani e questa cosa non succedeva veramente dai primi anni praticamente. E pare che il disco abbia anche un tono autoironico, cioè stanno anche a ironizzare sulla ormai loro età, non avanzata, però sicuramente non più giovanissima, e il fatto di continuare a fare
0: musica. Lo facevano anche quando avevano
1: 22
0: anni, quindi che è normale che lo facciano
1: oggi. Un po' di più.
0: Certo. Lo aspettiamo, tra l'altro Weezer soliti a uscire ad agosto con i loro dischi, anche perché in America c'è tutto un mercato che si sposta in maniera differente rispetto all'Europa nel mese più caldo. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

0: Foo Fighters, This Is A Call, brano del 1995, mentre i Foo Fighters sono in giro con il nuovo album Your Favorite Toy e ovviamente pronti anche alla data italiana in collaborazione con Virgin Radio il 5 di luglio ai Days Milano, Ippodromo Snai La Maura. Adesso passiamo da un nostro rock ambassador ad un altro e quindi passiamo da Dave Grohl a Colson aka Machine Gun Kelly.
1: Esatto, perché pare si sia dato una calmata, Andre, sai che è stato, insomma, ha passato un momento un po' burrascoso negli ultimi mesi, ha litigato con diverse persone,
0: sì, diversi comunque, rock ambassador,
1: esatto, Youngblood, ha anche, insomma, vissuto una separazione da Megan Fox subito dopo la nascita di sua figlia. A proposito, questa serenità nuova arriva proprio da sua figlia, perché ha deciso di trascorrere il suo ultimo compleanno, dove ha compiuto 36 anni, Machine Gun Kelly, con sua figlia piccolina che si chiama Saga Blade, che sembra il nome di un rasoio.
0: Sì, o di un videogioco, certo.
1: Va bene, cerco di andare avanti. Ha detto, ho festeggiato il mio compleanno in modo molto diverso dal solito. Di solito organizzo una grande festa, ma questo è tutto ciò che voglio. E questo sai cosa vuol dire? Hanno passato la serata a imitare i suoni degli animali leggendo una fiaba.
0: Ah,
1: mi
0: sì?
1: Venivano molto bene.
0: Ma a chi? A Machine Gun Kelly o a sua figlia?
1: Due.
0: Ok, allora, aspetta che io...
1: Cosa stai facendo? Scusa?
0: Volevo cercare di mandare un audio relativo
1: ma a... Ma stai lavorando?
0: A mio figlio, che lui è bravissimo a fare i suoni dei dinosauri, visto che, cioè, non è che è soltanto la figlia di Machine
1: Gun Kelly.
0: Ho capito,
1: magari adesso facciamo così, ascoltiamo Machine Gun Kelly e poi dopo vediamo se tuo figlio riesce a farli meglio.
0: Aspetta, togli un attimo la base.
1: Ma scusa!
0: Togli un attimo la base, senti...
1: Avete
0: capito?
1: Cos'è?
0: Questo è Leonardo che fa il dinosauro.
1: Ah, ok, sembrava un gargarismo. Machine Gun Kelly, Maple

0: Make Up Sex, il brano di Machine Gun Kelly insieme a Black Bear.
1: Novità in casa Fleetwood Mac, vedremo, ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
8: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Virgin Classics 1977.

0: La mitica Dreams dei Fleetwood Mac. Attenzione amici del rock and roll, perché questo è vero, è un disco classico, è un appuntamento Virgin Classic dal titolo Rumours. Ci sono dei rumors.
1: È vero.
0: Nel 2026
1: link, Andrea,
0: sui Fleetwood Mac che potrebbero effettivamente finalmente permettere di oltrepassare una linea che non viene oltrepassata da tempo. Riavvicinamenti importanti.
1: Incredibile, forse mai pensati prima. Sembra che tra Buckingham e Nicks, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, stia tornando il sereno. Tutto è partito dalla ristampa, appunto, di Buckingham Nicks, disco che i due pubblicarono nel 1973, prima di Fleetwood Mac, perché entrarono nel 75, i Rumours del 77, quindi sì, questo è l'album precedente. È stato ripubblicato l'anno scorso e Stevie Nicks aveva rivelato che lei e Buckingham avevano ripreso a parlarsi dopo anni di rapporti molto,
0: molto tesi,
1: molto difficili. Ricordiamo che siamo
0: già
1: state...
0: nel 77 durante Rumours c'era un po' di,
1: sì,
0: di problematiche.
1: Sì, vabbè, insomma, sono stati comunque una delle coppie più celebri della storia del rock. Hanno vissuto sicuramente degli anni di alti e bassi. Ora Buckingham ha pubblicato un video sui social, per quello ne stiamo parlando adesso, parlando dei progetti del 2026, e ha detto che quella ristampa ha creato una connessione tra i due. Sono belle parole.
0: Assolutamente sì, connessione tra Serj Tankian, Tom Morello nel singolo A Journey su Virgin Radio.

0: Quando i Rage Against the Machine incontrano i System of a Down, a Journey, Tom Morello featuring Serge Tankian.
1: E noi ci incontriamo di nuovo per la seconda ora di Virgin Generation dopo le Breaking News e TGCon 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein

0: lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 19.
7: It's 7 p.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora bombe su Beirut nonostante l'accordo per un cessate il fuoco raggiunto da Libano e Israele con la mediazione americana. Il leader di Hezbollah, Qassem, lo rifiuta definendolo una capitolazione umiliante. Nel sud del paese, UNIFIL sotto tiro, morto un casco blu serbo. Un docente di italiano di 48 anni della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato in classe. L'accusa è di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto, li avrebbe anche minacciati di non ammetterli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. Piena fiducia nella magistratura, così il Quirinale confermando la grazia concessa a Nicole Minetti dopo la relazione della Procura Generale di Milano. I legali della donna chiedono risarcimenti milionari agli organi di stampa che misero in dubbio la legittimità del provvedimento. Marina Berlusconi parla dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Inchiesta assurda, per la sesta volta finisce nel nulla, le sue parole. Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti. Dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare, Palazzo Chigi prepara le prossime mosse. Il governo dovrà normare produzione, ricerca sulla fusione e gestione delle scorie. Ora attesa per l'ok del Senato, poi entro luglio la conversione in legge e per fine anno i decreti attuativi. Tennis a Roland Garros, trionfo per il secondo anno di fila del duo Errani Vavassori nel doppio misto. Domani le semifinali maschili, nel singolare il derby italiano tra Arnaldi e Cobolli, nel doppio Bolelli e Vavassori cercano l'accesso alla finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: Eh
9: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line,
9: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line!
9: Maniaci della qualità.
11: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la A10 troviamo code a tratti tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, incolonnamenti a tratti anche tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione Genova, veicoli scortati per il maltempo. Invece lungo la A13 la Bologna-Padova tra Occhiobello e Rovigo per chi si sta spostando verso Padova. Lavori sono segnalati in Campania sulla A16 tra Avellino Est e Grotta Minarda, c'è un veicolo fermo sulla A10 tra l'accio con la A26 e lo svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia. Code infine per il traffico intenso in Lombardia sulla 8 allo svincolo di Busto Arsizio. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Style Rock.

0: Keep the Faith, Bon Jovi 1992. Quando cerco di calmare Melissa Greta in questa seconda ora di Virgin Generation, Andrea Rock per servirvi. Virgin Radio, la radio con la miglior musica in circolazione, la musica che ovviamente sveglia le nostre passioni, perché ovviamente ognuno di noi ha dei gusti, delle preferenze musicali. Per quanto riguarda Bon Jovi, Melissa Greta, il legame è strettissimo,
1: è indissolubile da almeno 30 anni. Adesso per par condicio parliamo di Shane McGowan.
0: Assolutamente sì, leader dei Pogues, l'abbiamo detto, scomparso nel 2023. Una delle cose sulle quali si sta lavorando per tributare ancora una volta una delle più grandi penne della musica irlandese è un album atteso per il prossimo 13 di novembre, un album meraviglioso, 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, con tributi da parte dei grandissimi della musica irlandese e non solo. Quindi ci sono tutte le band di nuova generazione che noi sogniamo, dai Picture Days ai Kingfisher a tante altre,
1: anche Murder Capital.
0: Ci saranno i Dropkick Murphys, da Boston i Primal Scream, i Jesus and Mary Chain,
1: Tom Waits,
0: Imelda May insieme a Johnny Depp,
1: con Kate Moss anche. Che bella compagnia di giro,
0: incredibile. Bob Geldof, insomma, d'altronde Shane McGowan ha toccato le anime di tutti questi artisti.
1: Springsteen, l'hai detto?
0: Springsteen, okay. Ovviamente, che fu tra l'altro uno degli ultimi grandi proprio che andò a incontrare Shane qualche mese prima della sua scomparsa. Insomma, veramente un disco da avere. Io conto i giorni che mi separano da questo triplo vinile, perché di questo si tratterà. Poi ci saranno ovviamente i diversi formati. Non mancano ovviamente all'appello anche i U2, che scelgono di reinterpretare una canzone abbastanza interessante, Yeah, che è un brano tratto da Peace and Love, album abbastanza interessante dei Pogues, successivo agli album del successo di fine anni 80.
1: È un contributo significativo, perché hanno un legame culturale, musicale.
0: Se li erano portati in tour negli anni 80,
1: che unisce queste due icone della musica irlandese. Allora ascoltiamogli, U2 con Song of the Future.

0: In Between the Easy Cure del 1985, nel 2026 la band di Robert Smith sarà live il 14 di giugno al Firenze Rocks, in una data ovviamente targata Virgin Radio. Robert Smith che non solo sta fronte palco e sul palco, sì, ma spesso anche dietro il palco per cercare di organizzare qualcosa di interessante.
1: È vero, che è quello che fa anche spesso Dan Auerbach, perché a parte il progetto dei Black Keys gli piace anche organizzare delle serate e mettere dischi eccetera, e lui è molto legato alla città di Nashville. Non è solo per lui la capitale del country, ma è la città dove si è trasferito negli ultimi 15 anni, quindi è diventata casa, è diventata studio di registrazione e fonte di ispirazione continua, e lui ha visto quindi trasformarsi completamente la città. Ma dice che comunque la vera forza di Nashville rimane la musica, infatti uno dei posti preferiti, ancora punti di riferimento per lui, è Roberts Western World, uno degli honky tonk tradizionali dove si può ancora ascoltare il country praticamente dal vivo e praticamente a qualsiasi ora. Poi c'è lo Station Inn, considerato una sorta di tempio del bluegrass, dove va spesso, e poi c'è il cinema indipendente Berkwood Theater, che è uno dei suoi posti appunto dove gli piace andare a vedere i film, la libreria The Green Ray, e poi gli piace tantissimo sul fronte gastronomico il ristorante messicano Maiz de la Vida.
0: Allora, io sono stato a Nashville tanto tempo fa.
1: Sei stato in questi posti?
0: Non ricordo esattamente, però c'è la Main Street che è incredibile, perché è tutta un locale di musica dal vivo dopo l'altro, ed
1: stupendo,
0: è un valore artistico veramente senza senso.
1: Io non vedo l'ora di riascoltarli live, soprattutto dopo l'ultimo album Peaches, che ha un blues fantastico. Ascoltiamo un brano da questo disco, Where the Smoke, There's Fire, Black Keys.

0: Where there's smoke, there's fire. Loro, i Black Keys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Nuovo supergruppo in arrivo, attenzione, attenzione.
4: E non solo, perché anche un nuovo momento generosità non potete mancare tra pochissimo su Virgin Radio.
5: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
6: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
5: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
4: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
5: Ecco, guarda qui. Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
4: E succede anche sulla spesa online.
6: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Queens of the Stone Age, No One Knows. E in realtà, cari amici di Virgin Radio, tutti sapete che il 6 di luglio loro saranno live all'ippodromo Snaila Maura di Milano per High Days, in un'altra data targata Virgin Radio, la retro che state ascoltando con Virgin Generation in diretta, che vi aggiorna sui side project legati anche ai Queens of the Stone Age, ma non solo.
1: Eh sì, lo sapete che i musicisti non si fermano a un progetto solo, basti pensare Damon Albarn ne ha mille, e lo sapete,
0: Travis Barker,
1: sì, insomma è normale, perché se hai voglia di suonare, la musica è la tua vita, ci sta che crei diversi progetti per fare spazio alla creatività. È il caso anche del supergruppo Drink the Sea, non so se ti ricorda qualcosa, però all'interno c'è anche un membro dei Queens of the Stone Age, Alan Jones, e poi non solo, perché c'è anche Peter Buck degli R.E.M. Quindi questo ci conferma, se sono tornati Drink the Sea, ci conferma che non torneranno gli R.E.M. Ogni cosa, ogni notizia è una conferma,
0: si allontana.
1: Esatto,
0: sì.
1: Esatto. Poi c'è anche Barrett Martin degli Screaming Trees, insomma hanno annunciato un nuovo album e anche un tour tra Stati Uniti e Europa, e il nuovo disco uscirà ad ottobre, si intitolerà Drink the Sea the Third, è il terzo appunto lavoro in studio del supergruppo. È una serie particolare perché è stato registrato durante i viaggi tra ottobre e aprile scorsi, passando per studi di registrazione diversi, cioè tra Stati Uniti, Cile e in Brasile. Ma io ti devo fare una domanda a proposito. Se utilizzi studi, magari sto dicendo una cavolata, però tu che ne sai, avrà suoni diversi?
0: È proprio quello il plus, cioè che tendenzialmente tu poi vai a costruire il suono con tutte quelle che sono le diverse realtà, e poi magari ci sono anche banalmente delle stanze diverse nelle quali registrare, quindi magari una batteria avrà più
1: pensavo
0: ambiente.
1: Pensavo fosse un problema.
0: No, è un plus, quando te lo puoi permettere è un bel plus. E a proposito di cose che assolutamente vi dovete concedere, il concerto dei Kasabian a Napoli il 24 di luglio, Noisy Naples Fest. Li ascoltiamo con il singolo Great Pretender qui su Virgin Radio.

0: Vorrei essere lo zio strano di voi tutti. Quello che beve tutto il tempo e si veste leopardato.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Oasis Supersonic 1994, amici del rock and roll, momento generosità all'interno di Virgin Generation. Per riempire quelle che sono le vostre collezioni di dischi, abbiamo il formato CD del nuovo album degli Shinedown.
1: Ve ne abbiamo parlato in uno speciale realizzato dalla nostra Katie Passa, si intitola 8, il nuovo album degli Shinedown. Noi ne abbiamo qua a disposizione una copia per il più veloce tra di voi che ci chiama all'800324330 800324330.
0: E allora li ascoltiamo, gli Shinedown 365.

0: 365, loro i Shine Down.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico dei Led Zeppelin. Virgin Generation.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è... MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Virgin Classics 1969.

0: classico all'interno di Virgin Generation. Attenzione amici, perché in diretta con noi c'è l'amico Michele. Come stai?
1: Ciao Andrea, ciao Melissa, benissimo, grazie.
2: Ciao Michele, benvenuto su Virgin Radio. Sai benissimo che ti porti a casa un bel disco, che è quello, il nuovo disco degli Shinedown, si intitola 8. Non so se hai avuto modo di ascoltare già qualcosa, di ascoltare lo speciale della nostra che ti passa. Non so, li ascolti gli Shinedown?
1: L'ho sentito, lo speciale, ma non conosco bene di Shinedown, sarà un'ottima occasione per conoscerli meglio.
0: Suona cicciotto il disco, cioè bello compresso, è potente, cioè uno di quei dischi che puoi utilizzare anche nei momenti del bisogno dove serve un po' di energia.
1: Riempirà le mie casse, molto bene.
0: Fantastico.
2: Grande.
0: Continua a seguirci Michele, un abbraccio.
1: Vi abbraccio, grazie mille.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Si chiude con un brano recente, il nuovo singolo degli Amazons, ovvero Blood on the Bone, questa puntata di giovedì di Virgin Generation.
1: Torniamo domani, Andrea Rock, ti va?
0: Assolutamente sì.
1: Andata allora, Dil, ci sentiamo domani dalle 18 alle 20, questo il nostro orario di Virgin Generation. Grazie di cuore per essere stati con noi, grazie anche a Patrick in regia che vi manda tanti baci, grazie anche ad Andrea Rock.
0: Grazie mille agli ascoltatori di Virgin Radio, questa sera alle 21 lo speciale dedicato agli U con il nostro ringaccio da non perdere qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Virgin Radio. Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
15: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
17: Che facciamo questo weekend?
18: Stiamo a casa.
17: A casa?
18: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
17: E dove?
18: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
17: Porto le pantofole?
18: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
19: Inizio conto alla rovescia.
20: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
21: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
22: Da Euro
1: Phoenix fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
3: Best Rock 500.
22: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Just Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
2: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come tagliata di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 € e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia, a 2,99 €. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: Tette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.
3: Best Rock 500.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate la luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi.

0: Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Che confusione sarà perché...
21: Le leggi le parole? No!
22: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
23: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
22: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
24: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
25: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

Da qualche minuto, qui al Virgin Motel, sto assistendo a degli scambi infuocati tra il signor Moore e la signorina Marquez. Lui ha delle convinzioni un po' antiquate sulla figura della donna e lei, con una dialettica invidiabile, sta cercando di farlo ragionare. Lui ascolta, ma poi sembra non capire. Resta fermo sulle sue ottuse posizioni, così irritante che vorrei intervenire dicendogli: «Caro mio, il destino delle donne non è quello di fare figli. Il destino delle donne è vivere».

La vecchietta ha tutta l'aria di una che potrebbe svaligiare una banca. Nonostante l'aspetto gradevole, infatti, non mi stupirei se da un momento all'altro tirasse fuori un'arma dalla sua valigia gridando «Questa è una rapina!». La tengo d'occhio mentre si muove come in cerca di qualcosa all'interno del Virgin Motel. E mi verrebbe quasi da dirle che andrebbe poco lontano con il bottino che abbiamo in cassa.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: Virginradio.it. Stay connected.
10: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
11: Virgin Radio.

Un autostoppista incallita, capelli biondi mangiati dal sole e una bronzatura da fare invidia a un surfista californiano. Il suo arrivo al Virgin Motel ha decisamente dato una svolta alla serata, almeno alla mia. Sono sempre stato attratto da queste donne un po' selvatiche, con indosso una camicia bianca di almeno due taglie più grande e dei jeans consumati dal tempo, va a sedersi fuori, si accende una sigaretta. Se questo fosse un film, nella mia sceneggiatura ci sarebbe scritto: a questo punto lui si avvicina a lei. Infatti, prendo una paglia e la raggiungo. Il cielo esplode di stelle. Uno scenario perfetto. La sorprendo alle spalle. Le va un po' di compagnia?

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
6: It's 11 p.m.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
7: Virgin Motel.

ha tutta l'aria di un posto in cui nessuno vuole restare a lungo, dice questo presuntuoso, arrivato dalla Pennsylvania, guardandosi intorno. L'assegno per una sola notte, signor Snyder? Chiedo, cercando di non far trapelare l'immenso fastidio che sto provando. Ci pensa un attimo lisciandosi i baffi, poi mi risponde che terrà la camera per qualche giorno. Voglia capire i clienti. Gli allungo le chiavi della stanza numero 5, sperando di vederlo scomparire presto dalla mia vista, per tornare a faccende più importanti, come il rock and roll.

Quando il vento smette di soffiare, signor Douglas, il silenzio della Death Valley diventa assordante, dice il signor Taylor, sprofondato sul divano del Virgin Motel. E quando il silenzio diventa assordante, prosegue, torna a farsi sentire quella fottutissima vocina interiore che fa l'elenco di tutti i miei sbagli. Capisco bene cosa vuol dire. Capita spesso anche a me nelle mie notti solitarie. Ma io ho trovato un modo per metterla a tacere. Alzo il volume della radio e mi lascio trascinare altrove da un po' di buona musica.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
2: Radio. Style Rock.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

Osserva tutti, ma parla poco con gli altri clienti del Virgin Motel. È un soggetto molto schivo. Forse un poco di buono che ha combinato qualcosa di illegale ed è venuto a far perdere le sue tracce qui, nella Death Valley. Come se la polvere del deserto potesse in qualche modo coprire tutto. Impronte digitali e vecchi peccati. Lui osserva gli altri. Io non perdo di vista lui. Anche se me ne sto qui a capo chino, dietro il bancone della reception, mi accorgo di ogni minimo movimento.

Mi sbatte in faccia quella freschezza dei suoi 20 anni e quell'entusiasmo non ancora inquinato dalla disillusione. È arrivata al Virgin Motel da sola, ma domani la raggiungerà un'amica con la quale continuerà il suo viaggio. Mi racconta di amori andati e di altri consumati in fretta, atteggiandosi a donna matura. Il suo fervore mi travolge. Parla di ingiustizie e di cose che andrebbero cambiate. «Questo mondo va rivoltato come un calzino!» dice battendo i pugni sul bancone della reception, dandomi la riprova di quello che ho sempre pensato. «Non è vero che i giovani d'oggi non si entusiasmano più per niente».

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
5: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami. Quello che amerai.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: Virginradio.it. Stay connected.
10: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
12: Virgin Motel.

Parcheggia il suo furgone davanti all'ingresso del Virgin Motel. Dal rumore che fa la portiera, sembra che quella massa di lamiera di anni ne abbia un bel po'. Come il suo padrone, penso, vedendo entrare un signore con uno sparuto ciuffo di capelli bianchi in testa. C'è una stanza per me in questo posto? Non so perché, ma provo subito simpatia per questo omino ricurvo, molte rughe e tanto spirito. «C'è sempre una camera disponibile per i tipi in gamba come lei», gli rispondo. Si mette a ridere, mettendo in mostra gli unici due denti che ha, e io lo trovo irresistibile.

Entrano insieme al Virgin Motel, ma quando si avvicinano per chiedere una stanza, capisco che i due non sono compagni di viaggio. Eppure sarebbero una bella coppia, penso, osservando entrambi, fasciati in una robusta tuta in pelle e con i caschi da

0: motociclisti sotto braccio. Credo che l'idea abbia sfiorato anche loro. L'ho letto nei loro occhi mentre si sorridevano e continuavano a scambiarsi cortesie tipo «Prego, dopo di lei!». Come un ruvido cupido, li sistemo in due stanze vicine, augurandomi che uno dei due letti resti intatto. Si avviano verso le scale ridacchiando, mentre il rock accompagna la loro acerba emozione.
1: Mother, you had me.

Cammina incerta sui tacchi, non proprio le scarpe più adatte per una gita nel deserto. Sicuramente le più adeguate a farmi girare la testa. Poggia la sua valigia a terra. Dalla sua dimensione penso sia in viaggio da diversi giorni o che voglia fermarsi qui per più di una notte. L'idea di vederla girare al Virgin Motel anche nelle prossime sere stuzzica la mia fantasia. Prendo il suo documento e leggo: Sarah Williams, nata a Montgomery, Alabama. Le consegno le chiavi e lei mi regala il primo sorriso, ricordandomi che mi hanno sempre fatto impazzire le ragazze del sud.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Non avevo dubbi. Uno così non poteva che finire al Virgin Motel. Mi passo le mani tra i capelli e cerco di ricompormi mentre domando: serve una stanza? Sicuramente, non sono qui per prendermi un hot dog. Crede di essere simpatico, ma non sa di essere solo fortunato per il fatto che io abbia fatto finta di non sentire. Lo sollecito a consegnarmi il suo documento e, per ripagarlo con la sua stessa ilarità, chiedo il pagamento anticipato. Il sorriso si spegne sul suo volto, mentre io inizio a divertirmi parecchio.

Ogni giorno provo un grande sconforto a leggere i giornali, mi dice il signor Hampton, seduto sul divano del Virgin Motel. A questo mondo tutti sembrano avere la memoria un po' troppo corta per i miei gusti. Volta pagina, dà una rapida occhiata alle notizie sportive, poi appallottola la sua copia del New York Times e la lancia a terra. C'è poco da aggiungere e ancor meno cose a cui appigliarsi per tentare di offrirgli una prospettiva diversa. Così gli propongo di cambiare proprio argomento. Che ne pensi, amico, se parlassimo un po' di rock and roll?

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Il vecchio Fred ha le ossa rotte, così dice lui, mentre seduto sul divano allarga le fauci in uno sbadiglio che sembra quasi voglia inghiottirsi la stanza. Va a riposare, amico, gli suggerisco io. Dormire darà molliti, signor Douglas, mi risponde. Si muove in cerca di una posizione più comoda. Nella penombra sembra John Wayne. Così, per un attimo, mi illudo di avere il Grint tra gli ospiti di oggi del Virgin Motel.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: È l'una.
4: It's 1 a.m.
5: Temperatura da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: Virgin Motel.
7: Only on Virgin Radio.

parlano di luoghi da raggiungere, di posti visti di cui sentono già nostalgia. Si danno consigli di viaggio, si formano nuovi gruppi. Qualcuno sta già organizzando il rientro, altri fanno i conti con i soldi che gli sono rimasti in tasca per capire se possono prolungare il loro soggiorno. Io, con le orecchie tese, rubo un po' delle loro conversazioni e resto ad osservare le loro vite, senza che loro se ne accorgano, mentre la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

Entra al Virgin Motel con il suo bagaglio di sogni andati in frantumi. Conosco da tempo Sandy. È una di quelle persone che vedono solo quello che non hanno e non sanno gioire dei piccoli traguardi raggiunti. Non si rendono conto che tanti piccoli traguardi sommati insieme fanno un grande obiettivo. Se ne sta lì, seduta sul divano del Virgin Motel, con un'espressione abbattuta, recitando la parte dell'eterna vittima. Credo si aspetti da me parole di conforto, ma l'unico sollievo che posso darle è un po' di rock.

0: Dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
3: Virgin Radio.

Le cuciture dei suoi pantaloni in pelle potrebbero saltare da un momento all'altro. È tutto talmente stretto che io faccio fatica a respirare soltanto a guardarlo. Mi chiedo come abbia fatto a fare in moto tutte le miglia che mi ha detto di aver percorso. Gli consegno le chiavi della sua stanza, ma lui va a sedersi a fatica sul divano. «Le dispiace se resto un po' qui?» mi chiede, mentre salta quel bottone che vedevo in forte bilico da quando è entrato al Virgin Motel. «Nessun problema!» gli rispondo e alzo il volume della radio per coprire la mia risata.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Dice che preferisce restare sveglio stanotte. Voglio essere a Dante's View per l'alba. Sarei tentato di accompagnarlo. È da tempo che non vedo le dune al sorgere del sole, illuminate di rosa e oro. Do uno sguardo all'orologio, in fondo non sono stanco. Quasi potrei... E se venissi con te, amico, gli propongo. Ma non sei una bella bionda, signor Douglas, però che diamine, saresti il benvenuto, mi risponde con entusiasmo. Ci mettiamo a ridere facendo un bel casino. Con una mano gli faccio cenno di fare più piano, ma poi penso, figuriamoci se c'è già qualcuno che dorme a quest'ora al Virgin Motel.

A quest'ora della notte il mio caffè ormai freddo sa di parole amare rimaste sul fondo. La signorina Davis è tornata nella sua stanza senza fare alcun invito al sottoscritto. Un po' ci avevo sperato. A un certo punto mi era sembrato che le cose si stessero mettendo bene. Mi abbandono sullo schienale della sedia, restando a fissare fuori dalla finestra lo sfarfallio della nostra insegna al neon. Il mio turno sta per concludersi. Mi accendo una paglia, mischiando un po' di nicotina con l'ultimo disco di oggi.

0: agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shinedown. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 2.
3: It's 2 a.m.